0: Nel silenzio della notte le emozioni si accendono, melodie che risuonano nell'anima. Per chi desidera sognare, amare e pensare, emozione notte. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte. Tutte le notti, dopo mezzanotte.

La notte, accendi il cuore, accendi la radio, accendi Emozione Notte, tutta la musica per sognare, ogni notte, dopo mezzanotte.

0: Emozione notte.
1: Emozione notte.
2: Un viaggio sensoriale nel regno della fantasia.
0: Ogni notte.
1: Dopo mezzanotte.

0: Nella quiete della notte, quando il mondo si avvolge nel manto del silenzio, c'è una magia sottile che prende vita. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Un'atmosfera carica di mistero e promesse, dove persino l'aria sembra vibrare di segreti. E in mezzo a questa quiete c'è lei, la musica. La musica che incanta il cuore.
1: Emozione notte.
0: Ogni notte, dopo la mezzanotte.
1: Dopo la mezzanotte.

0: Accendi la radio. Accendi il cuore. Accendi Emozione Notte.
1: Emozione Notte.
0: Ogni notte, dopo mezzanotte.
1: Emozione Notte. Emozione Notte.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e la magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Benvenuti a Radio Meano.

Buongiorno vita che mi stai aspettando, ho tutto pronto, passi per di qua. Su dai, non vedi che mi sto perdendo, non è normale pure alla mia età. Voglio sentirti da me.

sfrecciano nel Rajasthan, sfrecciano nel Rajasthan, sfrecciano nel Rajasthan, sfrecciano nel Rajasthan.

sfrecciano nel Rajasthan, sfrecciano nel Rajasthan, sfrecciano nel Rajasthan, sfrecciano nel Rajasthan, sfrecciano nel Rajasthan, sfrecciano nel Rajasthan, sfrecciano nel Rajasthan.

0: Radio Meano. Your music, your life.
1: Vorrei guardarmi con gli occhi degli altri, capire chi sono, che non è facile amare se stessi e dirsi perdono.

La voce della Valbelluna. La magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

Dove c'è Radio Meano, c'è armonia. La musica diventa parte delle tue giornate da passare in compagnia.

Buongiorno amore mio, che ti addormenti sempre. Non dico una bugia, ma adesso ovunque guardo non mi manca niente. Ci penso e le parole non sono abbastanza, mentre sorridi il cielo eppure in questa stanza. Benvenuto amore mio, qua ci sono io, ci sono sempre.

briciola e un suono di clarino che resta sulla pelle, nelle orecchie di un bambino.

faccia, certo che non sei cambiato, sei rimasto piccino, è un peccato dirti bello.

Ciao ragazzi e benvenuti, e siamo ancora qui, non ci siamo staccati dalla console, dallo studio. C'è l'aria condizionata, quindi si sta bene, come diceva il nostro Caparezza prima. Stiamo bene, quindi aria condizionata, ventilatore, ghiaccioli, acqua fresca, a te, chi più ne ha, più ne metta. Ma è tardi e quindi dobbiamo iniziare, dobbiamo partire con una nuova puntata di Spazio Smile. E come partiamo? Con loro.

attenta, stai attenta ai nostri Negramaro. Abbiamo fatto questa partenza così flash in Nickelback e poi subito dopo in Negramaro. Chi più ne ha più ne metta. Ah, oh. Che canzone c'è adesso del Canta che ti passa? Ma chi è che ha scelto questa bellissima scaletta oggi? Perché questa canzone la conoscete tutti, quindi potete cantare e divertirvi insieme a me, eh? Lui è Francesco Renga e la canzone è meravigliosa. Cosa? La luna.

0: Only Mars, Demi Lovato, Up. Oh, che bella canzone anche questa qui, eh. Siamo andati un po' indietro nel tempo, prima con il canta che ti passa il nostro grandissimo amico Francesco Renga, che vabbè, per pochi. Poi ve lo dico nella seconda parte, cosa vi sto a dire adesso così di prima, di primo acchito. No, lasciamo andare. Ma voi sapete benissimo che Spazio Smile è fatto apposta per viaggiare un po' anche nel tempo. Quindi canzoni evergreen come quelle di Francesco Renga e poi dobbiamo andare alle ultime uscite, fresche. Quindi ragazzi, questi sono due brani per voi usciti, ma proprio da poco. Lui chi è? Aiello.
1: Quando ci vediamo siamo buoni, anche se vorremmo farci fuori, restiamo sempre distanti, ci nascondiamo, ma siamo giganti.

0: I nostri pinguini tattici nucleari, che bello, ragazzi, io non vedo l'ora di quel giorno, che è tra pochi giorni che li vedremo con noi sul palco, i grandi cristini tattici nucleari. Ma è arrivato il momento della principessa. Se avete visto sui nostri social network, ma cosa devo dire di lei? Cioè, lei è una showgirl, una performance, una performer, una vocal coach, e diamo il benvenuto alla nostra Cristina Valenti. Ciao Cri!
1: Eccoci, wow, principessa, mi è piaciuto.
0: Ciao. Sei una principessa, Cri.
1: Grazie.
0: O ti senti più regina, principessa o regina?
1: Devo rispondere onestamente?
0: Sì. Regina. Lo so. Perché sai, alcune volte molte persone dicono: no, sto un passettino indietro, sai, la principessa è meno invasiva. Invece se sei una queen poi devi essere in prima linea. Però è giusto, uno si sente queen, si sente regina. Quindi la nostra regina Cristina Valenti.
1: Grazie.
0: Allora, partiamo subito. Ti faccio subito la prima domanda e unica che abbiamo qui su Spazio Smile.
1: Sì.
0: Che è questa. Tieniti pronta.
1: Vai, sono pronta.
0: Chi è Cristina Valenti?
1: Mi piace tantissimo, però cercherò di essere breve, perché qua se no... Chi è Cristina Valenti? Una sognatrice che resterà per sempre sognatrice, che sin da piccola ha visto la musica come il suo futuro, come obiettivo finale. E Cristina Valenti è una ragazza che sogna, ma che riesce comunque, passo dopo passo, a raggiungere i sogni, a farli diventare realtà. Quindi è... una sognatrice nella realtà, potrei dire.
0: Beh, però diciamo che anche un background è anche un bel fardello che ti porti dietro di tante esperienze, di tanti palchi, di tante, passami il termine, gavette.
1: E infatti per quello dico, passo dopo passo riesco a far diventare questi sogni realtà, ma è dura e ci vuole pazienza. Molta pazienza, per quello è bello rimanere sempre sognatore, in modo tale che anche se si deve affrontare, e ce ne sono tanti, molti ostacoli, sognando li affronti meglio, no?
0: Sì, ma facendo una torta a spicchi, secondo te fortuna, bravura e lato estetico, parliamo sia del lato maschile che del lato femminile, quali sono secondo te le percentuali?
1: Oh, allora parliamo poi di oggi soprattutto,
0: di oggi
1: perché è cambiata tantissimo, quindi oggi il lato estetico io lo metterei a un buon 60% di percentuale, purtroppo, perché per me è sbagliatissimo, cioè deve esserci prima la bravura, ma non è così oggi, quindi conta moltissimo l'aspetto estetico, quindi un 60%. La bravura vorrei dire che il resto del 40%, ma ci metto un 30% perché voglio essere io dalla parte degli artisti, e quindi ci avanza questo 10%, però è veramente molto squilibrata come cosa, non è corretto dover andare avanti per conoscenze, non è corretto dover andare avanti se uno è bello bello, perché poi per me la bellezza è soggettiva, per me è che dovrebbe contare l'arte, il talento e appunto l'esperienza che un artista può piano piano avere alle spalle, e invece noi più diventiamo grandi, più diventiamo, secondo il mondo discografico, vecchi, ma quello che intendo io a 40 anni, ok,
0: è
1: 41.
0: È la nuova vita.
1: In realtà i palchi li distruggiamo, cioè siamo proprio pronti per affiancare Elisa, per affiancare artisti che oggi hanno avuto sicuramente la fortuna, e per fortuna se lo meritano anche, di essere su grandi palchi. Non avrei paura a salire su grandi palchi con loro, ma oggi per molti aspetti vengo considerata grande. Poi magari accendiamo la televisione e io li adoro, perché li adoro da sempre, ci sono canzoni loro più le canzoni che hanno fatto del musical Pinocchio, quindi io li adoro, ma accendi la televisione e vedi i Pooh che giustamente hanno la loro età e fanno anche quasi fatica, ok? Però poi noi giovani che abbiamo 40 anni veniamo eliminati da un botto di concorsi, perché? Non ha proprio senso la cosa, cioè diamo spazio ai giovani che a 40 anni secondo me lo sono ancora, anzi, sarebbero pronti.
0: Ma io ho letto tutto, quindi noi siamo della stessa classe. Tu di che mese sei?
1: Luglio.
0: Luglio, quindi segno del... io non lo so.
1: Leone, perché sono appena dentro il segno del leone, 24 luglio.
0: Mamma mia, leone. No, io dicembre, sagittario, quindi.
1: Ah, è come mio papà e mio fratello sono sagittari, quindi li conosco un po'.
0: Come sono? Entriamo nell'oroscopo della tua famiglia. Come sono? Magari mi ci rispecchio anch'io, credo.
1: Grandi viaggiatori, testoni. Ma testoni proprio.
0: Ok, ci siamo, qua ci siamo.
1: No, sono anche loro tuttofare, hanno proprio questa voglia immensa di viaggiare, di non rimanere fermi, a un punto fermo. Il punto fermo non gli piace ai sagittari.
0: Beh, ma
1: Quindi.
0: avrai un qualcosa che gli invidi sotto il lato segno zodiacale, che dici, ma perché io non ho questa, che ne so, la testardaggine o le cose che hanno i
1: Bah,
0: sagittari?
1: se ne sono molto. Aspetta, perché questo non è il termine giusto. Non me ne freghisti, un po' più superficiali. Io invece sono fin troppo precisa, troppo sensibile, dico magari questa cosa. Invece, ad esempio, mio fratello se ne sbatte di tutto, dico, ah, che bello.
0: Ma secondo me cambia anche da maschio e femmina, eh. Ci hai mai fatto
1: Eh
0: caso?
1: sì, può essere, sì. Ah, non conosco sagittari femmine, quindi
0: Meno
1: non riesco a
0: male,
1: fare il paragone.
0: meno male, perché io ne ho conosciute due nella mia vita e ai ai
1: Ecco.
0: ai ai, due, sagittario contro sagittario è una lotta infinita. Cioè, pensa due tuoi fratelli a casa, come si scornerebbero magari gemelli
1: Sì, anche secondo me,
0: con la stessa
1: assolutamente.
0: testa. Sì, è una cosa incredibile. Ma adesso abbiamo un po' parlato per scioglierci un po', ma non c'è bisogno. Ma tu sei anche su tantissime televisioni. Io passo col telecomando tata, e ogni tanto ti vedo. E come mai questa tua passione, questa tua, diciamo, vicinanza al mondo della televisione? Perché molti artisti non amano tanto la videocamera.
1: Poi io amo tutto quello che riguarda spettacolo, quindi tutta la forma d'arte dello spettacolo la amo, in particolar modo questo periodo effettivamente sono stata chiamata in diverse televisioni, ma ringrazio il cielo perché in realtà era un mondo che era un po' distante, non riuscivo a raggiungerlo. Poi un po' l'ultima esperienza tali e quali che è stata proprio il boom, insomma, essere sulla Rai in prima serata è stato una bella botta. E poi mi piace, la telecamera a me è sempre piaciuta, quindi se mi chiamano e posso andare io volo proprio perché è un mondo difficile ma bello, a me mi piace tutto quello che è la forma dell'arte, quindi se posso.
0: Ti faccio scegliere prima di parlare del brano, telecamera o microfono?
1: No, microfono,
0: Ah,
1: sempre a vita.
0: te, sempre a vita microfono,
1: Quello
0: ragazzi. Ma
1: sì.
0: oggi siamo qui per parlare di una bellissima canzone, Il prezzo è morire.
1: Sì.
0: Raccontami un po', dammi qualche curiosità su questa canzone.
1: Oh, questa canzone è stata scritta da Gatto Pancieri.
0: Gatto, ciao gatto, che salutiamo il nostro gatto Pancieri.
1: Saluto tanto e per me è una persona speciale, comunque magari dirò due parole dopo su Gatto, comunque questo pezzo è un pezzo che parla appunto dei vari tipi, potrei dire, di violenza sulle donne, perché purtroppo ce n'è più di uno e quello che mi ha proprio scioccata è come Gatto sia riuscito a tirar fuori veramente tutti i dolori, tutte le sensazioni, tutte le emozioni che queste povere donne purtroppo nella loro vita hanno subito. Io mi sono detta, ma come ha fatto lui ad entrare nella parte femminile? Cioè, e gliel'ho anche fatta questa domanda e cioè, mi ha risposto con un sorriso talmente dolce dicendomi, ma io ho semplicemente cercato di immergermi in quello che per me è stato semplicemente immergermi nel mondo dell'arte. Per voi deve essere stato un incubo vivere certe
0: Beh,
1: cose. Io ho
0: sì.
1: cercato di portare nella mia semplicità, magari con carta e penna, di entrare in un mondo terribile che tante donne hanno dovuto vivere. Quindi è un pezzo assurdo. Quando mi ha proposto di come si dice, interpretarlo, quasi piangevo, nel senso che gli ho detto: allora io, ringraziando il cielo, non ho mai subito violenza, quindi farò il possibile per entrare nel mondo femminile che ha subito tutto questo. Poi qualche purtroppo storia la conoscevo e ci ho provato, però è stato anche in questo caso registrare è stato molto difficile sotto alcuni punti di vista, perché comunque o ti veniva da piangere o
0: Beh,
1: ti veniva
0: certo,
1: la pelle d'oca,
0: se uno
1: quindi.
0: conosce alcune realtà, magari non direttamente ma indirettamente, e
1: Esatto.
0: poi diciamo che io, vabbè, Gatto Pancieri è una delle penne più importanti, forse più delicate che abbiamo nel panorama italiano, cioè ha
1: Infatti,
0: scritto dei
1: sono
0: capolavori
1: d'accordo.
0: immensi, Gatto.
1: Sono perfettamente d'accordo. Poi, appunto, lui per me è speciale perché ha regalato tipo 3 mesi in più di vita a una cara zia che non ho più, che amava Gatto. In quel periodo lei non stava bene. Io ho conosciuto proprio in quel periodo Gatto. Gli chiesi di fare un video saluto per mia zia e lui riuscì a fare, oltre al video e oltre al saluto, anche una canzone dedicata proprio a mia zia.
0: Oh,
1: Mia
0: che bello.
1: zia per 3 mesi è andata avanti più di quello che si era previsto proprio per la felicità nel cuore. di questo video, quindi figurati.
0: È una persona, è una persona unica. Io la conosco Gatto indirettamente perché lavoriamo con le stesse persone, e spero di un giorno di averlo con noi in studio, perché anche abitiamo vicini e quindi magari riusciamo a... facciamo, che ne so, una combricola, tu Gatto, noi,
1: bello,
0: di Spazio,
1: sì,
0: Smile,
1: sì,
0: tutti quanti nel nostro studio. Ma io nella tua bio non ho letto,
1: sì,
0: se hai mai fatto la speaker radiofonica.
1: Sei? Scusa, mi è andata via la voce?
0: Se hai fatto la speaker radiofonica.
1: Ah, no, no.
0: Ok,
1: no.
0: E allora ti mettiamo subito alla prova.
1: Quindi, vai, mi piace.
0: Il tuo brano lo lancerai tu e io ti farò da fonico, Cri. Vai, è tutta tua, Spazio,
1: oh,
0: Smile è nelle tue mani.
1: Ciao ragazzi, finalmente state per ascoltare Il prezzo è morire di Cristina Valenti, scritto dal grandissimo Gatto Panceri. Se potete, chiudete gli occhi durante l'ascolto. Se non potete, cercate di immergervi in questo splendido testo e pensiamo al dolore che hanno subito queste donne, dandogli forza nell'ascolto.

0: Cristina Valente, Il prezzo è morire, ragazzi. Che voce e che canzone. Complimenti, Cri. Brava, brava.
1: Grazie.
0: Brava. Anzi, devo dirlo a plurale, bravissimi.
1: Sì, direi proprio di sì, che se dobbiamo dirlo al plurale.
0: Beh, certo, certo. Ma questa canzone qui è dentro un bel contenitore, un bel EP che si chiama Solamente, giusto?
1: Esatto.
0: Le persone che vogliono acquistare, ascoltare l'album, seguirti sui social network, dove possono venirti a trovare?
1: Allora, su tutte le piattaforme musicali trovate sicuramente l'album sotto Cristina Valenti Solamente, altrimenti comunque sui miei social, quindi Cristina Valenti Official su Instagram oppure Cristina Valenti Creal su Facebook. TikTok attualmente, chiamiamoci boomer, ma lo so, quello che funziona meno, diciamo, lo seguo un po' poco, però su questi due sicuramente potete seguirmi e potete seguire tutte le novità, anche degli eventuali concerti, date, eccetera.
0: Ma tu lavori anche in una scuola, giusto?
1: Io lavoro nella scuola di Paolo Meneguzzi a Mendrisio, la Pop Music School. Ovviamente saluto tutto il cast, adesso siamo anche nella settimana di saggi, quindi preparazioni di artisti, insomma, chi più ne ha più ne metta, e sono orgogliosissima di far parte di questa scuola, perché è una scuola stupenda.
0: E Paolo, tu come, che rapporto hai con lui?
1: Meraviglioso, sia con lui che con Linda, che è la moglie, e io adoro entrambi perché sono persone proprio semplici.
0: Ah,
1: viva
0: bella,
1: la semplicità.
0: Quelle che quando devi andare, diciamo, andiamo fuori a cena, ti vai a mangiare la pizza o il panino così tra amici seduti su un gradino.
1: Sì,
0: come
1: sì,
0: si faceva
1: poi,
0: una volta, che bello.
1: Esatto, è proprio questa cosa qua, condividono tutto. Poi Pablo è un artista, quindi in primis capisce che se mi entra una tournée, se devo assentarmi dalle lezioni, che sia un paio di settimane, tre settimane, insomma, se capita un periodo, diciamo, leggermente più intenso di assenza, è il primo a dire fai subito, perché portano l'orgoglio degli insegnanti all'interno della scuola, non ma adesso devi recuperare, mi è capitato in delle scuole questo tipo di... pressa,
0: sì.
1: Invece da parte loro tutto il contrario. Chiaro che se un insegnante dovesse assentarsi 3-4 mesi,
0: beh, certo,
1: e dovrebbero trovare in quel caso, ovvio, ma cerco sempre di tenere un equilibrio con le mie esperienze, che io dal palco non voglio scendere, e il mio insegnamento, perché loro dicono chiaramente: più tu hai esperienza, più riesci a insegnare ai nostri allievi tutto.
0: Beh, certo.
1: Quindi
0: ma...
1: per noi è solo che un orgoglio, no? Ecco, questa è una cosa stupenda.
0: Ma per te sarà stato un grande orgoglio quando sei andata a lavorare lì, perché comunque Paolo Meneguzzi l'avrei ascoltata milioni di volte nel Walkman con i suoi tormentoni.
1: Sì.
0: E qual è la canzone che ti porti nel cuore di Paolo?
1: Musica.
0: Oh.
1: Musica, e è una canzone speciale per me e mia madre, perché la cantavamo tutti i karaoke, noi ancora oggi ci piace questo brano, e ovviamente parlando di semplicità della persona, quando mi sono sposata esattamente un anno fa, ho chiesto a Pablo se gli andava di cantarmi musica, e mi viene ancora da piangere perché quando siamo rientrati dalle foto c'era lui che ci ha aperto la sala con musica.
0: Che figata!
1: Cioè, ho detto un po' come Checco Zalone nel film, chi è che aveva Caparezza forse al matrimonio, ho detto io, Paolo Meneguzzi, parliamo.
0: Ma sono quei grandi artisti, organizziamo un pulmino tutti quanti nello studio di Spazio Smile, perché anch'io, come sai che parlavamo nel fuori onda della nostra età, siamo cresciuti con, ma c'è anche lei, se non sbaglio, che era bellissima.
1: Lei è... Sì, poi c'è, vabbè, vero falso, la classica vero falso, ma ce ne sono veramente.
0: Ma vero falso,
1: tante...
0: diciamo che era quella proprio mainstreaming, quella che giravano, che girava tanto. Però
1: io
0: concordo con te, musica, secondo me, è il suo fiore all'occhiello di Paolo.
1: Sì, infatti,
0: a gusto personale.
1: A Sanremo ha dato quello che doveva dare con quel brano, quindi tanta roba. Sì.
0: Beh, noi...
1: pensa che poi...
0: Dimmi.
1: No, mi ha provinato, posso dire provinato per modo di dire, ha fatto lui il colloquio quando mi hanno proposto la scuola, perché grazie a una cara amica io sono riuscita, diciamo, ad avere un messaggio personale da Paolo Meneguzzi: ciao, stiamo cercando insegnanti di canto, io volevo svenire, e io vado a fare questo colloquio, ma mai mi aspettavo Pablo davanti, ho detto madonna, e quindi sono lì con Pablo e Simone Tomasini, che saluto anche lui, che mi stavano facendo il colloquio, le domande, ho detto mamma mia, ma che emozione avevo, cioè dovevo contenermi, perché insomma ho detto non posso far vedere che sono una sua fan.
0: Io già ti immagino, entravi, ciao, vero, e poi
1: più o meno
0: hai fatto il balletto.
1: E lui mi ha fatto fare subito una lezione di prova, subito c'era una ragazza, mi ha fatto fare già la prova così. Io poi sono molto semplice nel mio lavoro, nel senso che veramente insegno quello che io amo, quindi quasi, quasi non mi sembra neanche un lavoro. E lui già il giorno dopo mi ha assunta, quindi cioè, è stato bellissimo, cioè, ho detto non ci credo, guarda, veramente. Io ho dovuto anche purtroppo lasciare un'altra scuola, non è stato un passo, è stato un passo falso per l'altra scuola, ma ha capito, perché insomma è una scuola tra le più rinomate, e gli ho detto cerca di capire, ti darò il tempo che ti serve, ma io non posso non andare là, e quindi... ho preso questa decisione.
0: Che bello, che bello. Diciamo che è un tassello che hai messo nel tuo sogno.
1: Sì, esatto.
0: Stai completando il quadro, il tuo mosaico della tua vita artistica,
1: sì,
0: ed
1: sì,
0: è
1: sì.
0: Un grande pezzo di questo quadro.
1: Sì.
0: Brava e complimenti, perché non è facile entrare in scuole così rinomate, in scuole così conosciute, soprattutto di grandi artisti che hanno messo delle fondamenta per la musica italiana.
1: Esatto, esatto.
0: Cri,
1: grazie.
0: Allora, noi ci dobbiamo salutare. Per me è con grande dispiacere, ma facciamo, come diciamo sempre su Spazio Smile, un nodo al fazzoletto, così ci troviamo con la nuova stagione in studio. Ti inviterò ufficialmente a berti un caffè con noi e fare un bellissimo podcast. E ci lasciamo, perché sei stata bravissima come speaker radiofonica.
1: Grazie.
0: E allora, per salutarci,
1: sì,
0: mi lanci la canzone dei saluti.
1: Qual è?
0: Quella del tuo matrimonio. Paolo Meneguzzi, musica.
1: Allora, intanto grazie a tutti voi, grazie a chi ha ascoltato, è stato un piacere essere con voi. E proprio per questo, una tra le migliori musiche e che potevamo chiamare è Musica di Paolo Meneguzzi. Un bacione a tutti.
0: Ciao, Cri!
1: Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao.

Il Post Malone è sempre Post Malone, ragazzi. Cosa dobbiamo dirgli? Fa sempre belle musiche, belle canzoni. È un figaccione. Chi più ne ha più ne metta. Ma io volevo salutare la nostra Cri, che è stata fantastica. E non vedo l'ora di trovarla nel nostro studio per parlare, conoscerla, stringergli la mano, perché è davvero una grande performer. Non lo so, showgirl, le ha tutte. E magari con la nuova stagione, perché adesso non era maleducazione, non è che volevo rimbalzarla tra 3-4 mesi, perché adesso noi iniziamo con gli eventi, eventi musicali, vedete sui social che stiamo pubblicando, c'è un grande evento che si chiama Spot Music Fest a Bareggio, andate a vederlo sui nostri social network, andate a vedere che cosa stiamo creando e che cosa sta nascendo, e vi aspettiamo tutti lì, sotto al palco, perché dopo quando rientriamo, perché adesso vi farò ballare con dei ragazzacci che si chiamano Nostalgia Dance e vi faremo andare un po' indietro nel tempo, dopo vi racconterò qualcosa in maniera molto breve, vi darò qualche chicca, perché ci siamo, siamo pronti, mancano pochi giorni, ma ora ragazzi io vi lascio con i nostri grandissimi amici e inimitabili ragazzacci di Nostalgia Dance.

Ciao ragazzi, sono la Fassi. Prendetevi una pausa, mettetevi comodi e ballate insieme a noi. Allacciate le cinture. Si torna indietro nel tempo.

Nostalgia Dance. Mi raccomando ragazzi, seguiteli su tutti i social, Nostalgia Dance con la spunta blu, perché loro sono fighi questi ragazzacci. Ciao, avevamo anche la cubista oggi in diretta, che salutiamo la nostra Fassi. E poi Fry ha perso, cioè non sa che siamo in una fascia protetta e quindi non può fare la voce sexy. Sei su Nostalgia Dance, tutta questa voce così, mamma mia, mi è venuto un brivido dietro la schiena quando l'ho sentito, fantastico. Ciao Fry e ciao a tutti gli amici di Nostalgia Dance e tutti i loro grandissimi DJ, collaboratori, tutto il team di Nostalgia Dance, un grandissimo bacio. E pensate ragazzi che queste sono le piccole pillole che noi vi stiamo dando, perché con la nuova stagione ne vedremo delle belle con i ragazzacci di Nostalgia Dance. Comunque loro li incontrerò in una separata sede molto intima e privata sabato. Questo sabato verranno da noi in studio, che dobbiamo accordarci per cose molto più interessanti, che ovviamente si parlerà solo e unicamente di musica. E vorremmo vedere la Fassi sul tavolo mentre facciamo i podcast, che ballerà queste canzoni con Fry sotto, che fa la voce un po' sexy. Questa cosa ci dobbiamo pensare un po', perché invidia vuole che sabato scorso c'è stata una grandissima, una principessa, mamma mia, brava, bella, simpatica, le aveva tutte. E chi è? Lei è Sofia. E adesso presentiamo la sua bellissima canzone qui su Spazio Smile, che è Forget It, che si dice proprio così, Forget It. E poi subito la nostra Camila con Starlight, tutte amiche di Spazio Smile. Ma che brave sono! Sono una più brava dell'altra!

0: gmail.com.
1: Ciao a tutti gli amici di Spazio Smile, io sono Camilla e vi invito a seguirmi su tutti i digital store per ascoltare le mie canzoni. Un saluto e un abbraccio a tutti voi. Ciao!

successo lì, per ritrovarti perso sotto un temporale. Non lasciarmi sola, solo per amore. Ma tu sei fatto così, la mia testa va in tilt.

La nostra Camilla Starlight, mamma mia ragazzi, queste ragazze sono giovanissime, bravissime. Io le chiamo le mie nipotine perché sono piccoline, così gracili, poi hanno questa voce spaziale. Ma comunque, se ci seguite sui social, ovviamente le potete trovare in giro con noi, con Spazio Smile, quando giriamo un po' quel della Lombardia e stiamo in giro a fare i contest, e loro le portiamo sempre con noi perché sono al femminile, poi li portiamo perché sono anche i maschietti che ci seguono, e quindi faremo delle grandi feste in giro. Guardate sui social, andate a vedere cosa c'è. Ma ve lo dico dopo? Dai, ve lo dico dopo. Ora, Besumbo.

Marra, ragazzi, Madame Marrakesh, cosa vogliamo dire? Questa combinazione perfetta di questi due grandissimi artisti. Ma a proposito di grandissimi artisti, ragazzi, io vi ricordo, mi raccomando, segnatevi queste date, veniteci a trovare, perché è un grandissimo evento che inizierà lunedì 8 giugno. Lunedì 8 giugno, Parco Arcadia, Bareggio, ragazzi, Spazio Smile. Adesso stiamo definendo due cose, ma grafiche, ma noi saremo lì, siamo stati invitati con una grandissima e bellissima lettera di convocazione direttamente da All Music Italia, e noi saremo lì con c'è qualcuno così, qualche artista che passa, c'è un signore che si chiama Michele Bravi, Giusy Ferreri, Frank I Energy, Giorgia, Paola Iezzi, Claudio Santamaria, i Filley, Simona Molinari, Eddie Brock, Enrico Ruggeri, Francesco Renga, Nina Zilli, poi che c'è? Mietta, Siria, Mr. Rain, Pier Davide Carone, Le Bambole di Pezza, Luca Jurma, Amici di 105, ma e poi ce ne sono tanti altri. Oh, gli ultimi che sono arrivati sono i Pinguini Tattici, quindi arriveremo tutti quanti lì e saranno tutti lì con noi a scambiarci qualche risata, qualche selfie, ridere un po'. E quindi mi raccomando, dall'8 al 14 avete una settimana di tempo per raggiungerci e passare delle bellissime giornate con noi in musica. Ma adesso, come avete visto l'orario, avete visto? È ora di chiudere, quindi io vi auguro una bellissima giornata, ci vediamo alla prossima puntata. Ah, ricordo, cosa importante, sabato niente podcast, no, sabato c'è la riunione del Team Smile perché dobbiamo organizzare tutto, quindi i nostri ospiti, via via, tutti fuori dagli studi. E che dire, ragazzi, io vi lascio con questa bellissima canzone, saluto tutti e come dico sempre, non fate i bravi. Ciao! This is Spazio Smile.

È sabato 30 maggio 2026, la Chiesa ricorda Santa Giovanna d'Arco e Sant'Anastasio di Pavia. La luna è gibbosa crescente. Il proverbio del giorno è cinese e dice: più si giudica la propria donna e meno la si ama. E oggi, per il terzo anno, si celebra la giornata internazionale della patata. Con il sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1431 a Rouen, in Francia, moriva Giovanna d'Arco, condannata al rogo per eresia all'età di 19 anni. Nel 1522 la fanteria del Ducato di Milano e quella spagnola assaltavano Genova conquistandola. Il giorno seguente Antoniotto Adorno sarebbe stato proclamato doge cittadino. Nel 1860 a Palermo le truppe borboniche si arrendevano ai garibaldini dopo 3 giorni di duri combattimenti, ritirandosi con l'onore delle armi. Nel 1942, durante la Seconda Guerra Mondiale, l'aviazione britannica bombardava la Germania per la prima volta, colpendo duramente la città di Colonia. E nel 1948 nasceva il concorso Totip, basato sulle corse dei cavalli. A Milano e Napoli le prime 2 vincite per un totale di 1,5 milioni di lire. Nel 1975 si chiudeva a Parigi la conferenza istitutiva dell'ESA, l'Agenzia Spaziale Europea. 50 anni fa, nel 1976, Adriano Panatta vinceva gli internazionali di tennis di Roma, riportando l'Italia alla vittoria dopo 15 anni. Nel 1982, aderendo al Patto Atlantico, la Spagna diventava il 16° paese ad aderire alla NATO a 27 anni dall'ultimo ingresso, quello della Germania Ovest. Nel 2000, battendo in finale la Benetton Treviso, la Fortitudo Bologna vinceva per la prima volta il campionato di pallacanestro di serie A1. E nel 2014 entrava in vigore il diritto all'oblio dei dati personali, con cui i cittadini europei possono far cancellare da Google l'indicizzazione di informazioni su se stessi. Sono nati il 30 maggio. Nel 1920 l'attrice Anna Proclemer. Nel 1933 il regista Sergio Citti e il giurista e politico Stefano Rodotà. E nel 1946 il disegnatore e giornalista Vincino. Sono nati oggi anche il conduttore TV Piero Chiambretti e il giornalista e politico David Sassoli, entrambi nel 1956, quindi 70 anni fa, l'attore Enrico Silvestrin, nel 1972, e la cestista e modella Valentina Vignali, nata in questo giorno nel 1981. Bene, era l'ultima segnalazione per il 30 maggio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it.

Buongiorno dalla redazione. Il presidente della Bielorussia Lukashenko riferisce di aver chiesto che sia il suo omologo francese Macron ad assumere il ruolo guida UE nei colloqui con la Russia, affermando che non lo si può affidare ad una donna ed escludendo quindi la Meloni. Intanto dal governo italiano la condanna per il drone di Mosca su un palazzo in Romania. Trump stringerà un accordo soltanto se sarà vantaggioso per gli Stati Uniti e rispetterà le sue linee rosse. L'Iran non potrà mai possedere un'arma nucleare, lo fa sapere la Casa Bianca dopo una lunga riunione nella Situation Room. Intanto FMI, Banca Mondiale e Agenzia Internazionale dell'Energia mettono in guardia dai rischi per la sicurezza degli approvvigionamenti di carburanti nei mesi estivi di picco della domanda se il trasporto di petrolio attraverso lo stretto di Hormuz non tornasse alla normalità. Sempio non si sottoporrà alla perizia psichiatrica disposta dalla Procura di Pavia nelle nuove indagini sul Garlasco. Prima l'accertamento dei fatti e le prove, chiede il suo legale. Un undicenne ha cercato di accoltellare un professore riprendendo tutto col telefonino durante le lezioni in una scuola media vicino Trapani. Il minorenne indossava un casco integrale ed è stato trovato in possesso di due coltelli. Dietro il gesto, forse, un brutto voto. Roland Garros, dopo Sinner, fuori anche Djokovic, che si arrende al brasiliano Fonseca. Oggi in campo tre italiani per il passaggio agli ottavi, Cobolli, Arnaldi e Berrettini. Torna in Serie A il Monza, malgrado la sconfitta per 2-0 col Catanzaro nella finale di ritorno dei play-off. Ed è tutto, a più tardi.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e il suono delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il sabato alle 11 e la domenica alle 15 su Radio Meano con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare!

La voce della Valbelluna. La magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

Niente, spero di trovarci te, che tenevi il mondo sulla schiena senza mai cadere. Io invece cado nel cortile sulle spine.

0: was like,
1: buongiorno dalla redazione e da Nadia Sessa. Gli esteri in primo piano, gli Stati Uniti sono più che capaci di riprendere la guerra contro l'Iran. Lo ha detto il segretario alla difesa americano Pete Hegseth. Il presidente Trump stringerà un accordo con Teheran soltanto se questo sarà vantaggioso per l'America e rispetterà le sue linee rosse, fa sapere la Casa Bianca. Alti ufficiali militari americani e cubani si sono incontrati ieri a Guantanamo Bay, la base statunitense sull'isola caraibica, nel mezzo delle tensioni tra Washington e La Habana dopo la minacciata presa di controllo di Cuba da parte di Trump. La cronaca: Andrea Sempio non si sottoporrà alla perizia psichiatrica disposta dalla Procura di Pavia nelle nuove indagini sul delitto di Garlasco. Prima l'accertamento dei fatti e le prove, chiede il suo legale. Un undicenne ha cercato di accoltellare un professore riprendendo tutto con il telefonino durante le lezioni in una scuola media vicino Trapani. Il minorenne indossava un casco integrale ed è stato trovato in possesso di due coltelli. Dietro il gesto, forse un brutto voto. Scatta il blocco totale del valico del Brennero per una manifestazione ambientalista sul versante austriaco. Si temono lunghe code anche perché cade in un fine settimana in cui tantissimi italiani si spostano per il ponte del 2 giugno. Le code sul fronte austriaco sono già iniziate. E siamo al calcio. Dopo aver sprecato tante chance nel finale di stagione per il ritorno diretto in Serie A, il Monza vince con il brivido i playoff di Serie B e si unisce a Venezia e Frosinone tra le neopromosse nella massima serie. Il Catanzaro sfiora l'impresa, vince 2-0, ma viene eliminato in virtù del piazzamento di classifica migliore dei Brianzoli. Ed è tutto, a più tardi.

suoniamo il meglio della musica internazionale di tutti i tempi. Informiamo in tempo reale con le news da ogni parte del mondo. Radio Meano, your station, your music, your life.

E sabato 30 maggio 2026 la Chiesa ricorda Santa Giovanna d'Arco e Sant'Anastasio di Pavia. La luna è gibbosa crescente. Il proverbio del giorno è cinese e dice: più si giudica la propria donna e meno la si ama. E oggi, per il terzo anno, si celebra la giornata internazionale della patata. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1431 a Rouen, in Francia, moriva Giovanna d'Arco, condannata al rogo per eresia all'età di 19 anni. Nel 1522 la fanteria del Ducato di Milano e quella spagnola assaltavano Genova conquistandola. Il giorno seguente Antoniotto Adorno sarebbe stato proclamato doge cittadino. Nel 1860 a Palermo le truppe borboniche si arrendevano ai garibaldini dopo 3 giorni di duri combattimenti, ritirandosi con l'onore delle armi. Nel 1942, durante la Seconda Guerra Mondiale, l'aviazione britannica bombardava la Germania per la prima volta, colpendo duramente la città di Colonia. E nel 1948 nasceva il concorso Totip, basato sulle corse dei cavalli. A Milano e Napoli le prime 2 vincite per un totale di 1,5 milioni di lire. Nel 1975 si chiudeva a Parigi la conferenza istitutiva dell'ESA, l'Agenzia Spaziale Europea. 50 anni fa, nel 1976, Adriano Panatta vinceva gli internazionali di tennis di Roma, riportando l'Italia alla vittoria dopo 15 anni. Nel 1982, aderendo al Patto Atlantico, la Spagna diventava il 16° paese ad aderire alla NATO a 27 anni dall'ultimo ingresso, quello della Germania Ovest. Nel 2000, battendo in finale la Benetton Treviso, la Fortitudo Bologna vinceva per la prima volta il campionato di pallacanestro di serie A1. E nel 2014 entrava in vigore il diritto all'oblio dei dati personali, con cui i cittadini europei possono

0: possono far cancellare da Google l'indicizzazione di informazioni su se stessi. Sono nati il 30 maggio, nel 1920 l'attrice Anna Proclemer, nel 1933 il regista Sergio Citti e il giurista e politico Stefano Rodotà, e nel 1946 il disegnatore e giornalista Vincino. Sono nati oggi anche il conduttore TV Piero Chiambretti e il giornalista e politico David Sassoli, entrambi nel 1956, quindi 70 anni fa, l'attore Enrico Silvestrin, nel 1972, e la cestista e modella Valentina Vignali, nata in questo giorno nel 1981. Bene, era l'ultima segnalazione per il 30 maggio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Non ti scordare di me.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e la magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Benvenuti a Radio Meano.

Bentrovati e buon sabato 30 maggio con il GR delle buone notizie. Riapre a Valeggio sul Mincio il Parco Giardino Sigurtà, pronto a inaugurare una nuova stagione dopo la consueta pausa invernale. I suoi 60 ettari tornano visitabili dopo un 2025 chiuso con oltre 450.000 ingressi, confermando l'interesse per uno dei giardini più noti d'Europa. In programma ci sono visite guidate, eventi e soprattutto tulipanomania, la più importante fioritura di tulipani in Italia. Nel 2026 lo show garden raddoppia e si estende su 4.000 metri quadrati con 200 varietà, affiancato da nuove aiuole ispirate all'arte astratta e da quasi 100 installazioni galleggianti. Un lungometraggio ambientato nell'universo del Trono di Spade, in fase di sviluppo da parte di Warner Bros. La sceneggiatura porta la firma di Bo Willimon, già ideatore di House of Cards e sceneggiatore di Endor, che ha consegnato una prima bozza. Al momento però non sono stati annunciati né regista né eventuali interpreti coinvolti nel progetto. Non solo chitarre, cori, ma alberi piantati, sentieri ripuliti e cibo salvato dallo spreco. Il tour estivo di Vasco Rossi si accende di verde e lancia una sfida concreta: trasformare ogni concerto in un gesto d'amore per l'ambiente. Il tour di quest'estate del comandante non sarà solo rock, ma green rock, nome del progetto che unisce la musica, la cura del territorio e la lotta allo spreco alimentare. L'iniziativa accompagnerà ogni tappa con azioni tangibili e partecipate. Nuovo album in uscita invece per Ringo Starr, si intitola Long Low Road, scritto e prodotto in collaborazione con T-Bone Burnett. Nel disco, composto da 10 brani, presenti anche collaborazioni con Billy Strings, Sheryl Crow e Sam Vincent. Long Long Road è il seguito di Look Up, album che si è posizionato in alto alle classifiche nel 2025. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e il suono delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

La voce della Valbelluna. La magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

Buongiorno dalla redazione e da Nadia Sessa. Tentato femminicidio nella notte nella frazione Belsito di Mister Bianco nel Catanese, dove un 53enne al culmine di una lite ha aggredito la moglie di 49 anni ferendola gravemente. La donna è stata portata in codice rosso all'ospedale Garibaldi Centro, dove è ricoverata con la prognosi riservata. L'uomo è stato bloccato e arrestato per tentato femminicidio dai carabinieri. Un insegnante è stato arrestato nel Brindisino con l'accusa di violenza sessuale aggravata nei confronti di alcune alunne minorenni. L'uomo si trova agli arresti domiciliari dopo l'ordinanza emessa dalla GIP del Tribunale di Brindisi su richiesta della Procura. Gli esteri, gli Stati Uniti sono più che capaci di riprendere la guerra contro l'Iran, lo ha detto il segretario alla difesa americano Hegseth. Il presidente Trump stringerà un accordo con Teheran soltanto se questo sarà vantaggioso per l'America e rispetterà le sue linee rosse, fa sapere la Casa Bianca. Conflitto russo-ucraino. Bucarest ha annunciato che la NATO trasferirà parte dei suoi sistemi di difesa aerea nel paese, dopo che un drone ha centrato un palazzo in Romania. Putin replica: il drone potrebbe essere ucraino, dateci i resti e indagheremo. Medvedev minaccia i cittadini europei: i vostri leader sono in guerra con noi, siate vigili. Per il calcio, è il giorno della finale di Champions League. Oggi alle 18 il Paris Saint-Germain sfida l'Arsenal nell'ultimo atto della massima competizione europea. Vincere per noi è l'occasione di fare la storia, ha detto Luis Enrique in conferenza stampa. Ci siamo meritati la finale, sappiamo quanto sia difficile in un club come l'Arsenal scrivere una nuova pagina di storia, ma questo è l'obiettivo, le parole di Arteta. Ed è tutto, a più tardi.

Ma quali rose rosse, ma quali bouquet di mammole? Date retta a me, mazzi di scarpe. Questo è il desiderio inconfessabile di ogni femmina. Secondo Luciana Nitizzetto, come contraddirla? Apriamo un sondaggio. Siamo o non siamo in zona shopping di weekend? Che Almanacca abbia inizio. Bentrovati in antenna da Mergery Maranca.

Accontentiamo volentieri tutti coloro che ci hanno confessato la loro curiosità circa la più nota specialità della cucina abruzzese. Continuiamo a snocciolare le varie regole da osservare durante la degustazione degli arrosticini. È sempre a Macalusa di Citella Casanova e ben calcata la fondamentale raccomandazione. Ammandetene rust casignelisce. Da estrarre uno alla volta, il resto delle rostelle è da tenere al coperto affinché la temperatura non scenda. Questo è elemento fondamentale per mantenere la gustosità.

attraverso le generazioni cresciute che prendono atto e che vanno avanti con la consapevolezza di esserci senza arrendersi comunque vada. Siamo qui e la musica del Blasco suonata tra ironia e disillusione, nostalgia.

0: natura di Sette Va Wildlife, miau a tutti da Simona Macchioli. Il mitico Garfield ha miagolato che i gatti istintivamente sanno quando il loro amico umano si sveglierà, così loro lo possono svegliare 10 minuti prima. Il prossimo appuntamento sempre alla stessa ora sulla vostra radio preferita, mentre su Facebook page Sette Va Wildlife continueranno a fioccare i like, per cui vi ringrazio infinitamente e miau a tutti da Simona Macchioli.
1: What happens in Vegas stays in Vegas. Yep.

Se a ognuna di loro chiedete quale sia la sua spice preferita, ognuna vi risponderà con quella cui somiglia. Anche se da noi non sono mai diventate famosissime, in patria sono un fenomeno. Hanno ormai superato in successo le stesse Spice Girl, di cui restano fan. Miro Max.

Ariete, periodo di svolta. Toro, momento di grande successo professionale. Gemelli, ben e soddisfazioni in arrivo. Cancro, la luna è dalla vostra parte. Leone, tuttora vi sembra più semplice da gestire. Vergine, cercate di stare sereni. Bilancia, uscite finanziarie. Scorpione, niente di straordinario per voi, ma meglio di niente. Sagittario, non chiudete il vostro cuore. Capricorno, attenzione alle polemiche in amore. Acquario, ostacoli da superare. Pesci, vi attendono alcune emozioni negative.

Oggi ricorderemo ancora una volta Pino Daniele, perché crediamo che sia giusto continuare a ricordare chi ha segnato così profondamente la musica e la cultura napoletana in generale.

La vita è amara e bisogna arricchire il caffè con molto zucchero. Lo sostengono coloro che prendono la pausa brasiliera come un momento di dolcezza e non sbagliano. Tuttavia, ormai lo sapete, io faccio parte del clan dei puristi. Preferisco gustare un altro caffè amaro, così da avvertire il risalto delle qualità di Parabens. Quasi fanatismo nella frase di oggi che non è firmata. Devo dire che sembra un tantino esagerata. In realtà è spiazzante e divertente. Eccola. Tutti devono credere in qualcosa. Io credo che mi farò un altro caffè. Per completare con un prelibato aroma i vostri momenti, chiedete qui in radio.

0: In chiusura dell'Almanac di questo sabato, il Twitter di Alberto Sorge, che schiarisce le idee a tutti. Alle donne piacciamo se siamo belli da vedere, duri al primo impatto e dolci in profondità. Non vogliono uomini, vogliono i Ferrero Rocher. E con questa dolcezza, appuntamento a domani. Perché lo sapete benissimo, Almanac non si ferma neanche di domenica. Per questo sabato ancora un disco e dal solito non può mancare un bacio da Mercury Maranca.
1: Le larghe vedute di Jean-Paul Gaultier. Vorrei dire a tutti di aprire gli occhi e trovare la bellezza dove normalmente non ce l'aspettiamo. È invece ampiamente previsto che immagini di catwalk sono sempre disponibili su

0: Radio Meano, la compagna fedele delle tue giornate spensierate.
1: Busted flat in Baton Rouge, waiting for a train.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
3: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
4: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Stai ascoltando?
7: Lui è Nicky. Ripariamo pianoforti.
8: Ho l'iperacusia. Sono allergico ai rumori forti.
6: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
9: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
10: Non fare niente di stupido.
6: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman. Un thriller che ti entra nella testa.
8: Scordatelo, ho chiuso.
11: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
8: Io sono solo un accordatore.
6: Tuner, l'accordatore. Dal 28 maggio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

Eccoci qui pronti a partire per questo nuovo appuntamento di Spazi. Da questo lato del vetro, dove ci sono i microfoni, c'è Max Mollica e il sottoscritto Dino Super DJ Mano. Dall'altra parte del vetro, dove ci sono pulsanti e bottoni, invece c'è Charlie Ballavio con tutto lo staff tecnico attorno e la redazione.

0: di Magilla Radio Production. Vi ricordo che potete scriverci a magillaradioproduction@gmail.com e che su tutte le piattaforme social ci trovate cercando le pagine spazi. Ok, siamo pronti a partire. Anche per oggi buona musica e tanta informazione musicale. In diretta telefonica con noi oggi c'è Spiro.
1: Ciao Dino, ciao Max, ciao a tutti gli ascoltatori.
2: Allora Spiro, benvenuto fra di noi su Spazi e raccontaci subito di te. Cosa ti ha spinto ad entrare nel mondo della musica?
1: Allora raga, io vi inizio dicendo che ho iniziato per un semplice fatto che ascoltare le altre canzoni mi sembrava più come un specchiarmi nella vita degli altri, ok? Non era un riconoscermi nelle mie cose personali, nei miei sentimenti, nelle mie emozioni. Quindi per un'esigenza personale ho iniziato a scrivere i miei primi versi, a buttare giù le prime parole in rima. È stata subito una cosa che non ho preso come un gioco, perché mi faceva stare meglio. Comunque stare 2 ore davanti a un computer e una base era come stare 2 ore in palestra. Quindi piano piano ho alimentato questa cosa finché è diventata gran parte del mio tempo e comunque anche ho alimentato un talento che era molto latente in me, perché diciamocelo, nessuno nasce imparato. Per quanto tu possa avere dentro la cosa dello scrivere o dell'esprimerti in rima, ci vuole comunque il suo tempo per arrivare alla tecnica giusta, e ad oggi non mi sento assolutamente arrivato, anzi penso di avere ancora molto da imparare, però sicuramente passi avanti li ho fatti.
3: Io penso che alla fine tutta la vita non sia altro che un atto di separazione, ma la cosa che crea più dolore è non prendersi un momento per un giusto addio.

0: musica e novità. Novità.
1: Oggi con Max Mollica e Dino Super di Gemmano in Spazi c'è Spiro. Spiro scritto con la I. Da dove nasce questo pseudonimo?
2: Spiro con la I, allora esatto, infatti su questo c'è da dire. All'inizio il mio nome era Spiro con la Y, come il celebre personaggio dei videogiochi che ragazzi della mia generazione, dai metà 90 in poi, insomma, tutti conoscono. Diciamo che col passare del tempo mi sono reso conto che i miei testi avevano comunque un significato più conscious, più introspettivo, quindi ho deciso di cambiarlo e da Spiro con la Y sono diventato Spiro con la I, che appunto Spiro è inteso come l'ultimo respiro, l'ultima cosa che senti in un certo senso, quindi ha comunque questo significato un po' esoterico legato alla morte, il senso della vita in sé, che può avere qualsiasi mio testo, anche il più superficiale, apparentemente in realtà sotto nasconde un messaggio.
3: Molto bene Spiro, e adesso è giunto il momento di parlare del brano che poi ascolteremo alla fine della trasmissione, un singolo uscito fresco fresco con un titolo molto ermetico, SPDT.
2: Esatto, è lui. No, ragazzi, questo brano in poche parole è un esercizio di stile, però è un esercizio di stile al contrario di quel che solito si pensa nel mondo del rap, fatto da un ragazzo di provincia, fatto da un ragazzo che essenzialmente materialmente non ha nulla di valore, però ha il suo talento su cui poter contare, e lui pensa che con questo talento può scavallare, può comunque arrivare al livello di quelli grandi, quelli che ostentano la ricchezza e tutti quei valori che secondo me sono sbagliati. E diciamo che in poche parole questo pezzo, la morale di questo pezzo è: talento non è sinonimo di ricchezza, non deve essere sinonimo di ricchezza, anzi molte volte una persona più è ricca, più ha, meno tende ad ostentare di spirito, quindi tanto peggio per lei.
1: Dunque Spiro, seguirà a questo singolo un album ricco di inediti, ne vogliamo parlare?
2: Certo, assolutamente, no, guarda, io ho annunciato già l'album un po' di tempo fa, perché comunque è una cosa che mi sto tenendo in serbo da un po', ma essendo secondo me una raccolta di inediti unica, cioè con tutta l'onestà e la modestia, non penso che un emergente riesca a tirare fuori dei concetti del genere al giorno d'oggi tanto facilmente, capisci? Quindi è una cosa che mi sono tenuto anche gelosamente, perché ho detto non voglio farla scoprire al mondo prima di sapere bene cosa farne. Ho avuto la fortuna comunque di incontrare un'etichetta lungo la strada che mi ha un po' aperto le porte, diciamo, a riguardo questa cosa, e ho annunciato l'album in un documentario che potete trovare sulla mia pagina Instagram, che si chiama Forget Volume 0 La Genesi, ed è appunto la spiegazione di quello che è poi l'album vero e proprio, il viaggio, in poche parole, dall'inizio alla fine. Ed è un'altalena di emozioni, è qualcosa di sincero, nato in poco tempo, che può raccontare molti lati di una persona, sia quelli luminosi che quelli più oscuri, soprattutto quelli più oscuri. Quindi è una cosa che, riflettendoci, non vedo l'ora di farvi ascoltare.
3: Ed eccolo il nostro buon Charlie Ballabio dalla regia, che ci fa cenno con la sua luce rossa lampeggiante. Il tempo a nostra disposizione sta quasi per terminare, perché a breve ascolteremo il nuovo singolo di Spiro. Intanto arrivano i soliti saluti da parte del sottoscritto Max Mollica, da parte di Dino Super di Germano e di tutto lo staff qui presente, la redazione di Magilla Radio Production. Vi ricordo il nostro indirizzo di posta elettronica, Magilla Radio Production @gmail.com, e ci trovate su tutte le pagine social possibili e immaginabili con il vostro vi piace. Farete parte della nostra allegra combriccola. È giunto il momento di cedere la linea e il microfono al nostro gradito ospite di oggi, il simpaticissimo Spiro, per i saluti finali e la presentazione del suo nuovo singolo.
2: Ciao Max, grazie ancora per questo tuo invito, grazie Dino, grazie a tutti quelli che ci stanno ascoltando. Vi volevo ricordare, raga, che per tutti quelli interessati potete trovarmi su YouTube al canale Solo Spiro, oppure su Instagram come Spiro the Pirate, oppure su Spotify semplicemente come Spiro. Ora vi lascio al mio singolo, che è fuori di poco, è SPDT, prodotta da Majorism, è Spacco più di te, senti qua.
4: I said empty your mind.

0: musica. Scrivi un'email a maginlaradioproduction@gmail.com. Potresti essere tu il prossimo protagonista su Spazi.
1: Metti la sveglia.

0: Buongiorno dalla redazione e da Nadia Sessa. Guerra nel Golfo in primo piano, gli Stati Uniti sono più che capaci di riprendere la guerra contro Teheran e restano impegnati a impedire all'Iran di dotarsi di un'arma nucleare, lo afferma il segretario alla difesa americano Hegseth. Il presidente Trump stringerà un accordo con l'Iran soltanto se questo sarà vantaggioso per l'America e rispetterà le sue linee rosse, fa sapere la Casa Bianca. La cronaca: è stato arrestato Manuel Iannuzzi, compagno di Emanuela Aiello, la mamma della piccola di 2 anni trovata morta a Bordighera in provincia di Imperia nella notte tra l'8 e il 9 febbraio scorsi. L'accusa per Iannuzzi è di maltrattamenti aggravati dalla morte della bambina. Un uomo di 59 anni, Marius Adrian Durbantu, è stato ucciso durante una lite a Porcia in provincia di Pordenone mentre cercava di difendere la figlia dall'ex compagno Fabrizio Barberini. Quest'ultimo, secondo quanto ricostruito dagli investigatori, avrebbe colpito il 59enne in strada, forse con delle bottiglie rotte. Virus Ebola: scatta l'obbligo di dichiarazione e comunicazione per chi entra in Italia direttamente o indirettamente dalla Repubblica Democratica del Congo e dall'Uganda. Lo stabilisce l'ordinanza firmata dal ministro della Salute Schillaci, pubblicata in Gazzetta Ufficiale. Stesso obbligo per chi sia stato nelle medesime aree fino a 21 giorni prima dell'ingresso in territorio nazionale. E siamo al tennis. Un Roland Garros senza padroni, fuori tutti i vincitori di Slam. Dopo Sinner, anche Djokovic si arrende e va a capo col brasiliano Fonseca. Oggi in campo 3 italiani per il passaggio agli ottavi: Cobolli, Berrettini e Arnaldi. Ed è tutto, a più tardi. Buongiorno dalla redazione sportiva. È il giorno della finale di Champions League. Oggi alle 18 il Paris Saint-Germain sfida l'Arsenal nell'ultimo atto della massima competizione europea. Il Paris Saint-Germain, campione d'Europa in carica dopo aver battuto l'Inter nel 2025, arriva al match dopo aver sconfitto il Bayern Monaco in semifinale, mentre la squadra di Arteta ha superato l'Atletico Madrid di Simeone. Vincere per noi è l'occasione di fare la storia, ha detto Luis Enrique in conferenza stampa. Ci siamo meritati la finale, sappiamo quanto sia difficile in un club come l'Arsenal scrivere una pagina di storia, ma questo è l'obiettivo, le parole di Arteta. Playoff di Serie B. Dopo aver sprecato tante chance nella finale di stagione, per il ritorno diretto in Serie A, il Monza vince con il brivido e si unisce a Venezia e Frosinone tra le neopromosse nella massima serie. Il Catanzaro sfiora l'impresa pareggiando i conti dopo la gara di andata e vincendo 2-0 al ritorno con le reti di Jack e Frosinini, ma viene comunque eliminato in virtù del piazzamento di classifica migliore dei brianzoli. Nazionale: in attesa dell'esordio da CT ad Interim, Silvio Baldini spiega le sue convocazioni da Coverciano. Ho chiamato il mio gruppo perché forte, può vincere contro Lussemburgo e Grecia, poi ci sono Donnarumma e Pio Esposito che vedo in funzione delle Olimpiadi, sperando di andarci. Poi la critica pesante sul calcio italiano è in mano dei dirigenti che pensano ai propri interessi e non alla crescita del gioco del calcio. Sentiamo.
1: Ci sono persone nel mondo del calcio che mi diverto a chiamare lestofanti, che pensano sempre agli interessi loro, non pensano alla crescita di quello che può essere il gioco del calcio, come appunto a volte come puntare sui giovani, ma si punta più magari a fare mercato con giocatori anziani. Quindi finché non ci saranno dei dirigenti seri è un problema.
0: Il tennis: un Roland Garros senza padroni, fuori tutti i vincitori di Slam. Dopo Sinner, anche Djokovic si arrende KO con il brasiliano Fonseca. Oggi in campo 3 italiani per il passaggio agli ottavi. Sarà Cobolli alle 12 ad aprire il programma di giornata sulla centrale parigino contro l'americano Lerner Tien. A seguire Matteo Berrettini se la vedrà per la prima volta con l'argentino Francisco Comesana.

Prontissimi con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane le più programmate in radio in Italia. Massimo Esposito vi saluta, 60 minuti con i grandi successi italiani da ascoltare. Attenzione perché oggi ci sono grossissime novità. Partiamo con la posizione numero 20, La Testa Gira con Fred De Palma, Anita ed Amy Schilla nella Italian Chart.

0: Le 20 canzoni italiane più programmate in radio questa settimana con Massimo Esposito nella Italian Chart. E attenzione che alla posizione numero 19 scende Dito nella piaga con Che fastidio. Italian
1: Chart. Io non so più cos'è normale. Ho un'allucinazione se sono matta io. Non è che voglia litigare, ho solo qualche osservazione, un pensiero mio.

0: Ma sono matta io.
1: Ed ogni settimana scaliamo la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Noemi e Cioffi scendono con Farfalle al numero 2.

0: nella Italian Chart ogni settimana sulla vostra radio con Massimo Esposito che è al microfono e stiamo scalando la classifica italiana. Al numero 17 perde qualche posizione anche lei Paola Iezzi con Stessa Direzione e attenzione che scende anche lui Tiziano Ferro insieme a Giorgia con Superstar al numero 16.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

Superstar con Tiziano Ferro e Giorgia nella Italian Chart. Al numero 15 entra Salmo con Colapesce e Cattive Abitudini. Al numero 14 Fulminacci, Maledetto Me.

Benvenuti nella Italian Chart, sulla vostra radio, le 20 canzoni più programmate in radio in Italia questa settimana, sempre con Massimo Esposito che è al microfono. Fulminacci ha perso qualche posizione, come l'hai detto me, al numero 14. E attenzione, attenzione, perché ci sono grosse novità. Entra al numero 13 Elisa, Amore è.

E questa è la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane, le più belle della settimana. Al numero 12 scivola Achille Lauro con Comuni Immortali e scivolano anche loro Emma ed Ercomi. Al numero 11 con Vacci Piano.

andremo a scoprire le prime 10 posizioni della classifica italiana. Restate con noi. State ascoltando la Italian Chart su Radio Meano. Ancora benvenuti nella Italian Chart, sono Massimo Esposito e insieme stiamo scalando la classifica delle 20 canzoni italiane le più programmate in radio questa settimana, sempre sulla vostra radio preferita. Tante novità quest'oggi, come questa canzone che troviamo alla posizione numero 10, Entra Irama con Cabana.

E nella Italian Chart al numero 9 scende Samurai J con Ossessione. Italia.

Anche questa settimana sulla vostra radio c'è la Italian Chart con Massimo Esposito che ha il microfono e pian pianino, attenzione, ci stiamo avvicinando al vertice della nostra hit. Bossa Nostra con Gaia sale al numero 8 e al numero 7 sono stabili come la scorsa settimana Madame e Marrakesh con Volevo Capire con Marrakesh.

Hot, canzone estiva con Annalisa al numero 6, al numero 5 attenzione che sale Saif con Buona Domenica. E quale sarà il tormentone dell'estate 2026? Non si sa ancora, ma sicuramente Francesco Gabbani entrerà

prendo il podio della Italian Chart di oggi al mio paese con Serena Brancale al numero 3, mentre loro sono il gruppo più programmato in radio per tantissime settimane. Rolling Stones,

Grande novità alla prima posizione, ma prima c'è il riepilogo al numero 10, entra Irama con Cabana al numero 9, scende Samurai J con Ossessione, all'ottavo posto risale Gaia con Bossa Nostra, al numero 7 volevo capire con Marrakesh con Madame Marrakesh che sono stabili come la scorsa settimana, Annalisa perde qualcosina con Canzone Estiva al numero 6, sale Saif con Buona Domenica alla posizione numero 5 e attenzione che continua in modo inarrestabile la salita di Francesco Gabbani con Summer Funk al numero 4. Sul podio Serena Brancale con Levante, Delia al mio paese e abbiamo appena ascoltato alla posizione numero 2 Rolling Stones con The Colors. La Italian Chart termina qui con la nuova prima posizione. Grazie alla regia, vi aspettiamo la prossima settimana sempre su questa radio. Se volete seguitemi anche su Instagram e su TikTok con Massimo Radio. Vi saluto, un abbraccio e vi lascio con la nuova numero 1, Pinguini Tattici Nucleari. Sorry, scusa, lo siento. La nuova numero 1 della Italian Chart.

Buongiorno dalla redazione e da Nadia Sessa. Conflitto russo-ucraino. Bucarest ha annunciato che la NATO trasferirà parte dei suoi sistemi di difesa aerea nel paese dopo che un drone, probabilmente di Mosca, ha colpito un palazzo e ha causato due feriti. Putin replica: il drone potrebbe essere ucraino, dateci i resti e indagheremo. Medvedev minaccia i cittadini europei: i vostri leader sono in guerra con noi, siate vigili. E i voli all'aeroporto di Monaco sono stati sospesi dopo che due piloti hanno segnalato l'avvistamento di un presunto drone poco dopo le 9 del mattino. Lo ha dichiarato un portavoce della polizia, aggiungendo che non è possibile dire quanto durerà la chiusura. La circolazione sulla linea ferroviaria del Brennero è attualmente fortemente rallentata tra Peri e Dolcè per danneggiamenti dell'infrastruttura da parte di ignoti, lo comunica Trenitalia. All'alba è divampato un rogo, le cui esatte circostanze non sono per il momento chiare. I disagi sulla linea del Brennero cadono in concomitanza del blocco stradale del valico italo-austriaco per una manifestazione ambientalista. Blitz antidroga in tutta Italia, 1335 arresti ed oltre 430 kg di stupefacenti sequestrati, denunciate oltre 2300 persone. Economia: la stretta protezionistica di Washington presenta un conto salato alle piccole e medie imprese italiane. 5,3 milioni al giorno di mancate esportazioni negli Stati Uniti tra agosto 2025 e marzo 2026. Lo rileva un'analisi di Confartigianato, che stima una perdita complessiva di export di 1,293 miliardi. Ed è tutto. A più tardi.

Porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e la magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Benvenuti a Radio Meano.

Radio Meano, l'eco delle Dolomiti, passione che risuona senza fine.

Cerca Radio Meano su Google Play. Da ora puoi scaricare la nostra nuova app Android e installarla sul tuo dispositivo. Radio Meano, sempre vicino a te.

0: porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e il suono delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.
1: Stai ascoltando il programma A tutta musica, un'ora in compagnia della musica da ballo di Radio Meano.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e la magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Benvenuti a Radio Meano.

Bentrovati dalla redazione e da Nadia Sessa. Guerra nel Golfo. Un attacco missilistico balistico iraniano contro una base aerea in Kuwait ha causato lievi ferite a diversi americani e ha gravemente danneggiato due droni statunitensi. Intanto il presidente iraniano Pezeshkian ha detto all'emiro del Qatar Al Thani che l'Iran è pronto a impostare un quadro dignitoso per porre fine alla guerra e alle tensioni regionali. Intanto voli sospesi all'aeroporto di Monaco di Baviera in Germania dopo che due piloti hanno segnalato l'avvistamento di un presunto drone poco dopo le 9 di questa mattina. L'aeroporto è stato riaperto. Nel giorno del blocco totale dell'autostrada del Brennero per una manifestazione ambientalista in Austria si registrano forti disagi anche sulla circolazione ferroviaria della linea fortemente rallentata tra Peri e Dolcè per danneggiamenti dell'infrastruttura da parte di ignoti, lo comunica Trenitalia. Il presidente della Repubblica Mattarella ha conferito motu proprio l'onorificenza al merito della Repubblica Italiana ai 3 sommozzatori finlandesi che hanno condotto le operazioni di recupero dei corpi dei sub italiani che hanno perso la vita alle Maldive durante un'immersione. MotoGP, tripletta Aprilia nelle qualifiche del Mugello, un super Marco Bezzecchi firma il miglior tempo e il nuovo record della pista in 1:43.921 davanti a Raul Fernandez e Martin. In seconda fila Marc Marquez, Aldeguer e Bagnaia, settimo di Gian Antonio, nono Morbidelli e decimo Acosta. Oggi pomeriggio alle 15 il semaforo verde della Sprint Race, domenica alle 14 la gara lunga. Ed è tutto, a più tardi.

Benvenuti su Radio Meano. Le seguenti notizie locali sono tratte da newsinquota.it, in conformità con la Convenzione di Berna e l'articolo 70 della legge italiana sul diritto d'autore numero 633 del 1941. Via Feltre, nuovo taglio dei tigli, l'appello degli ambientalisti. Lunedì 1 giugno il Comune procederà all'abbattimento degli 80 tigli superstiti di Via Feltre a seguito di una sentenza del TAR. Le associazioni ambientaliste LIPU e Italia Nostra hanno espresso preoccupazione, sottolineando che ci troviamo in un periodo di nidificazione, il che comporta il rischio di violare le normative vigenti. Si aggira con un coltello vicino alla stazione. Denunciato un sedicenne. Il 26 maggio un sedicenne è stato trovato in possesso di un coltello nei pressi della stazione ferroviaria di Belluno. Il giovane, di nazionalità italiana e residente in provincia, è stato fermato e controllato dalla squadra volante nell'ambito di un'operazione di intensificazione del presidio del territorio disposta dal questore. Due escursioniste bloccate dalla neve, recuperate dal SUEM. Il 29 maggio, il servizio di emergenza SUEM di Pieve di Cadore ha effettuato il recupero di due escursioniste tedesche bloccate dalla neve lungo il sentiero della Sela de Punta Negra. Nella stessa giornata, un uomo di 51 anni, originario di Treviso, è stato soccorso sul tracciato 464 che collega Fedare a Forcella Averau. Rete delle consigliere di Parità Salva, vittoria per il territorio bellunese. La rete delle consigliere e dei consiglieri di parità è stata confermata grazie al decreto legge NEMI 91 del 7 maggio, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 23 maggio. Questa decisione garantisce la continuità di una figura fondamentale per la tutela dei diritti dei lavoratori e per il contrasto alle discriminazioni di genere. Belluno Volley, la società è già in pista, pronti ad una A3 di altissimo livello. Il Belluno Volley ha avviato la preparazione per la stagione 2026-2027 di Serie A3 Credembanca. Il presidente Sandro Darold ha dichiarato che la società è determinata a competere da protagonista, dopo aver sfiorato la promozione per 2 anni consecutivi. Per leggere integralmente le notizie, consultate il sito newsinquota.it.

Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il sabato alle 11 e la domenica alle 15 su Radio Meano con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare!

0: chiuso in un rettangolo di quel tramonto, dentro i tuoi capelli si fermava il vento.
1: La voce della Valbelluna, il suono delle Dolomiti. Questa è Radio Meano.

pensarci, ma vorrei che almeno una volta partisse da te. Giochiamo per la stessa squadra, sai, conviene entrambi. So che prima o poi riuscirò a farti fidare di me.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e il suono delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

0: Buon pomeriggio dalla redazione e da Nadia Sessa. Ancora nessuna decisione da parte del presidente Trump in merito ad un accordo con l'Iran. La riunione che si è tenuta nelle ultime ore nella Situation Room si è conclusa al momento con un nulla di fatto. Gli Stati Uniti sono più che capaci di riprendere la guerra e restano impegnati a impedire all'Iran di dotarsi di un'arma nucleare, afferma il segretario alla difesa americano Exet. Il presidente Trump stringerà un accordo con l'Iran soltanto se questo sarà vantaggioso per l'America e rispetterà le sue linee rosse, fa sapere la Casa Bianca. Nell'aggiorno del blocco totale dell'autostrada del Brennero per una manifestazione ambientalista in Austria si registrano forti disagi anche sulla circolazione ferroviaria della linea, fortemente rallentata tra Peri e Dolcè per danneggiamenti dell'infrastruttura da parte di ignoti, lo comunica Trenitalia. Il presidente della Repubblica Mattarella ha conferito motu proprio l'onorificenza al merito della Repubblica Italiana ai 3 sommozzatori finlandesi che hanno condotto le operazioni di recupero dei corpi dei sub italiani che hanno perso la vita alle Maldive durante un'immersione. Calciomercato, in casa Napoli slitta la firma tra il club e Max Allegri. L'erede di Conte sulla panchina azzurra infatti resta ancora un dipendente del Milan che lo ha esonerato dopo la fine del campionato, ma che lo annovera ancora tra i suoi costi per un altro anno ad essere precisi, visto che la scadenza è al 30 giugno 2027 con uno stipendio da 5,5 milioni di euro netti. Ed è tutto, a più tardi. Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. È il giorno della finale di Champions League tra Paris Saint-Germain ed Arsenal. Luis Enrique e Arteta si giocano la Coppa dalle grandi orecchie alla Puskas Arena questa sera alle 18. L'allenatore campione d'Europa si affida al tridente, Doué, Dembélé, Kvara, e ha il dubbio se puntare su Zaïre Emery. I nuovi vincitori della Premier schierano Calafiori dal primo minuto e dovrebbero ritrovare Timber titolare. Resta dunque un solo dubbio a centrocampo per i Gunners. Playoff di Serie B. Dopo aver sprecato tante chance nella finale di stagione, per il ritorno diretto in Serie A, il Monza vince con il brivido e si unisce a Venezia e Frosinone tra le neopromosse nella massima serie. Il Catanzaro sfiora l'impresa pareggiando i conti dopo la gara di andata e vincendo 2-0 al ritorno con le reti di Jack e Frosinini, ma viene comunque eliminato in virtù del piazzamento di classifica migliore dei Brianzoli. Nazionale, in attesa dell'esordio da Citea di interim Silvio Baldini, che non ha risparmiato pesanti critiche al calcio italiano, spiega le sue convocazioni da Coverciano. Ho chiamato il mio gruppo perché forte, può vincere contro Lussemburgo e Grecia. Poi ci sono Donnarumma e più Esposito che vedo in funzione delle Olimpiadi sperando di andarci. Sentiamo.
1: Ho convocato il mio gruppo e ho convocato poi 2 giocatori di un certo livello come Donnarumma e più Esposito, proprio perché io vedo in funzione delle Olimpiadi la possibilità poi di riavere questi giocatori, sperando appunto di andare alle Olimpiadi e un altro anno di fare appunto l'Europeo, quindi più Esposito che non l'ho mai avuto, oppure Donnarumma, rientrano in questa possibilità.
0: Calciomercato, in casa Napoli slitta la firma tra il club e Max Allegri. L'erede di Conte sulla panchina azzurra infatti resta ancora un dipendente del Milan che lo ha esonerato dopo la fine del campionato, ma che lo annovera ancora tra i suoi costi per un altro anno ad essere precisi, visto che la scadenza è al 30 giugno 2027 con uno stipendio da 5,5 milioni di euro netti. MotoGP, tripletta Aprilia nelle qualifiche del Mugello. Un super Marco Bezzecchi firma il miglior tempo e il nuovo record della pista in 1:43.921 davanti a Raul Fernandez e Martin. In seconda fila Marc Marquez, Aldeguer e Bagnaia. Settimo di Gian Antonio, nono Morbidelli e decimo Acosta. Oggi pomeriggio alle 15 il semaforo verde della Sprint Race. Domani, domenica, alle 14 invece la gara lunga. E in Superbike, Nicolò Bulega ha detta legge anche al Motorland. Il pilota italiano ha conquistato la pole position realizzando il record della pista in 1:46.836 davanti al suo compagno di squadra Lecuona. Terzo posto invece per Alberto Surra, che in gara 1 partirà però nelle retrovie per aver infranto la procedura di bandiera gialla. Tra gli altri italiani in top 10, Baldassarri chiude sesto, mentre Montella e Bassani in nona e decima posizione. E per lo sport è tutto, a più tardi.
2: Questa è RAM 7 Vaccio 5. RAM 7 Vaccio 5.
3: It's just the radio, darling. Just the radio. Just the radio and your runaway imagination. Just the radio, darling. Just the radio. Just the radio. We could turn away to another station.
4: Dalla redazione di 7 va a Roma, Giulia Mancini. Va ora in onda RAM 7 va to 5.
5: Eccoci qua, starter di puntata. La RAM 7 va to 5 non si ferma mai. E questo avviene anche e soprattutto per via dei vostri consensi, che vanno ringraziati senza meno. Cioè, senza che nessuno meni qualcun altro. No, dai, a parte gli scherzi, è proprio grazie ai vostri consensi che troviamo sempre posto inamovibile all'interno del palinsesto della vostra emittente di fiducia. E ringraziamo gli staff, le direzioni, tutti quanti i DJ, tutte le anime che vanno a dar vita ed animazione, per l'appunto.

Eccoci qua, fino all'ultima nota, come promesso nel corso dell'arco settimanale, special blend, la title track dell'album di Body Rocker. Ma attenzione al pericolo in jeans, Red Earth Rock and Roll.

rock and roll, Max Jackson, questa super bionda, questo pericolo in jeans, Red Earth rock and roll in posizione numero 6, sorprendentemente da diverse

l'indirizzo della misura unitamente a quello dell'energia, Tai Ketto, che tornano con il loro tipicissimo sound, Closer to the Sun, l'album Stars With a Feeling, la traccia in posizione argento. Inamovibili dalla zona oro invece i Super Pooh, che hanno già iniziato a percorrere tutta l'Italia.

0: All good day. From 7 bar FM barra diagonal alter radio. All good day.
1: From 7 bar FM alter radio. All good day.
0: From 7 bar.fm barra alter radio. All good day.
2: From 7BA.FM Nautil Rádio, All Good Day.
0: From 7BA.FM / Alto Radio, All Good Day. From 7BA.FM / Alto Radio.
3: Il ben trovati in antenna a tutti quanti voi da Chico Catenacci, solito orario anche sulla vostra antenna del cuore per un altro numero di Algoday. Particolarmente interessanti le puntate di quest'ultimo periodo, ma del resto sono anni che Algoday non vi delude mai e ce ne accorgiamo da ciò che ci scrivete. Oltre 80 emittenti collegate con la redazione di 7va.fm, anche questa volta gran colpo della redazione, non è stato facile inseguire perché è davvero impegnatissimo e abbiamo un regista tra i più in luce, tra quelli che stanno venendo fuori davvero molto bene, e sto parlando di Tommaso Spiridigliozzi, che dovrebbe essere già in linea. Pronto?
4: Salve, bentrovati a tutti i radioascoltatori di 7va.fm.
3: Grazie Tommaso di aver aderito, siamo due primule rosse, anche io non sono prendibilissimo, però insomma noi vogliamo in Algodei sempre qualcuno che ha qualcosa da raccontare, perché ti immagini viene in trasmissione qualcuno che dice: ah, non sto facendo niente, non ho nulla da dire, nulla. Non viene fuori invece nemmeno la puntata. Allora, sei un attore, sei un regista, scrittore e sceneggiatore, perché della tua opera prima hai voluto fare un po' il personaggio, me la canto e me la suono, nel senso che da un tuo romanzo hai scritto una sceneggiatura e poi hai firmato la regia, e se mi hanno informato bene, correggimi se sbaglio, hai anche interpretato un ruolo abbastanza rilevante, giusto?
4: Sì, giusto. Il mio primo lavoro, diciamo, dal titolo di Return, parte da una storia appunto inventata da me, a cui ho fatto anche la regia, e abbiamo fatto questo film che è un lungometraggio. In questo film ho interpretato anche il ruolo di un boss mafioso, diciamo così. Avevo una banda di mafiosi, doveva rapire un grosso personaggio, insomma. Non è che voglio spoilerare tanto, però questo film, diciamo, l'abbiamo fatto principalmente perché dovevamo presentarlo a un film festival internazionale di Lenona, e infatti siamo rientrati tra i primi 7 classificati su 2038 film provenienti da 101 paesi del mondo. Quindi come prima opera mi ritengo molto soddisfatto, e come si dice, è stata un po' la fortuna del neofita, no? Siamo partiti bene, e da lì, diciamo, è partita tutta la mia carriera, piccola carriera, perché dal 2019 che ho iniziato questa carriera qua. Comunque adesso stiamo andando avanti, ho fatto anche altre opere nel percorso, però ecco, diciamo, una cosa che mi piace fare, la mia strada principale è quella, ecco, della regia cinematografica, anche se mi piace stare anche davanti alle telecamere per mettermi un po' in gioco, come si dice.
3: E beh sì, ce ne sono di registi comunque che amano stare nell'ombra, non appaiono mai, invece ce ne sono tanti che hanno realizzato dei cameo per se stessi, e invece molti altri che girano da protagonisti, si parte da De Sica, si va a finire a Verdone, potrei fare altri chissà quanti esempi, ma qui sei più ferrato tu. Tra l'altro mi diceva Antonio Gentile, che ringraziamo perché lui di Oximedia, che ci ha fatto da gancio, che sei uno forte. Sì. In effetti già l'opera prima ti sei piazzato bene in questo importante festival. E tra l'altro la cosa che ci ha colpito molto è stata questa cosa, che giusto per fare onore a un altro grande della recitazione italiana di tutti i tempi, il grande Edoardo, tu sei uno di quelli che dice gli esami non finiscono mai, perché ok, hai girato, giri, fai così, però continui a studiare.
4: Sì, assolutamente, perché penso e sono convinto che sì, autodidatta fino a un certo punto, però se si vogliono raggiungere dei risultati abbastanza elevati bisogna comunque studiare tanto, e bisogna anche frequentare, ecco appunto, delle scuole di recitazione cinematografica, appunto,
3: le famose accademie, no?
4: Le famose accademie. Infatti io sono al quinto anno di regia cinematografica, recitazione cinematografica presso la Scuola di Arte Cinematografica di Frosinone, con la quale collaboro. Mi hanno dato anche modo di partecipare a due film come attore, il primo nel 2021 dal titolo The Fragments, dove io interpretavo il ruolo di un prete in vacanza, e poi nel 2022 invece come protagonista di un altro cortometraggio, questo invece è un cortometraggio dal titolo Il Coprifuoco 1943, dove interpreteravo il ruolo di un partigiano insieme ad un'altra ragazza, che attrice anche lei, Jessica Iorion, che lei faceva la parte della staffetta. Quindi raccontavamo un po', ecco, durante il coprifuoco che cosa succedevano in queste cantine dove si scrivevano questi bigliettini da trasportare da un paese all'altro, visto che era l'unico mezzo di comunicazione per portare i messaggi, insomma, ecco. Però è stato molto divertente, un bel film, mi è piaciuto tantissimo, perché i film d'epoca sono un po' difficili da realizzare, ma sono molto belli.
3: Beh, ottima scelta quella di frequentare un'accademia, nonostante tu hai già le mani in pasta, perché poi sono occasioni di incontro, come tu stesso hai potuto provare sulla tua pelle e raccontarci in questa cosa, e quindi sono situazioni in cui si fanno incontri, scambi di idee, ma anche poi dopo si ha un'atmosfera di bottega scuola, no? Nel senso che uno poi dopo mette in pratica quello che sta provando nella teoria, e quindi si esercita davvero un qualcosa che poi dopo viene fuori. Una cosa davvero molto positiva che ci ha raccontato, tra l'altro affascinante il fatto dell'ambientazione, no? Che torna indietro di qualche decennio, di mezzo secolo. In effetti bisogna stare attenti, particolare attenzione agli arredatori, costumisti, no? Chi costruisce le scene deve stare attento che magari non passi una autovettura modernissima, anzi bisogna cercarne d'epoca, no? Quindi è un lavoro in più da dover fare, no? I vestiti devono essere quelli, no?
4: Sì, infatti, ecco, appunto per questo motivo i film d'epoca sono un po' più complicati da realizzare, perché bisogna fare attenzione a tante cose, e in primis anche la location. Infatti noi abbiamo girato in un castello a Ceccano del 1300, in una cantina di questo castello, dove era praticamente rimasto tutto intatto come all'epoca. È stato proprio una location bellissima, a parte, diciamo, tutti gli oggetti dell'epoca, insomma, tutte queste cosette così che sono state molto realistiche. Però ecco, è stata una bellissima esperienza che mi ha dato poi di input di proseguire ancora con più grinta, ancora con più voglia di fare. E infatti da lì poi è partito il progetto del film Il Silenzio
3: un
4: del
3: attimo
4: fiume.
3: Tommaso, ne parliamo tra un attimo, perché dalla regia mi dicono che è pronto un dischettino, e poi andiamo avanti. Va bene?
4: Va benissimo, ok.

0: Eccoci qua, non manca mai la musica in ogni puntata di Algodei con Tommaso Spiridigliozzi. È davvero un piacere essere a dialogo a riguardo circa una delle più affascinanti delle arti, no? La magia del cinema. E quindi ci sta scappando qualche minuto di troppo, però è un piacere. Secondo me non basterà nemmeno questa puntata e, col permesso di Tommaso, saremo elementi di disturbo perché si avvicinano dei set molto molto importanti, ghiotti e gustosi anche per la redazione di Siamo da Italia. E quindi, Tommaso, cosa c'hai che bolle in pentola?
1: Sì, diciamo che abbiamo già ultimato l'ultima sceneggiatura sulla quale stiamo lavorando da quasi 2 anni, 1 anno e mezzo circa, e siamo pronti per partire con questa nuova avventura. E il titolo del film è Sharon. Praticamente raccontiamo un po' la storia di una ex fotomodella, però non voglio spoilerare più di tanto perché poi quello che sarà lo vedremo al cinema. E l'attrice principale di questo film è Francesca Mazzaroppi, che ha già collaborato con me in altri film, quindi è un'attrice abbastanza rilevante e molto brava. E poi dice molto questa parte perché rispecchia un po' la sua fisionomia, il suo modo di essere, quindi è stato molto azzeccato come scelta.
0: È chiaro che i ruoli fondamentali sono assegnati, ci mancherebbe, però Antonio Gentile mi diceva di ancora qualche apertura per delle parti secondarie comunque interessanti, no? Da poter provare, perché avete sempre dei casting aperti. Recentemente ho letto ce n'è stato uno e credo che ne farete qualcun altro, anche se sei ormai pronto per quella che è la fase proprio di iniziare a girare, così come ci facevi cenno.
1: Sì, perché in questo film occorrono circa 55 attori recitanti e oltre 60 comparse, perché è un lungometraggio e abbiamo 90 scene da girare per quasi 2 ore di film, quindi ci sono parecchi personaggi, cioè diciamo una buona parte li abbiamo già trovati, quindi manca giusto anche qualche comparsa, qualcosa così, però tutti i ruoli principali sono già stati assegnati, abbiamo già cominciato a fare dei provini e inizieremo le riprese.
0: E beh, perché il film è un'arte che si fa col cuore, c'è dentro anche molto jazz, no? Qualcosa di improvvisazione, però mi piace parlare con te perché tra quei registi che ho conosciuto sei uno di quelli che parla con i numeri, 90 scene, 55 parti, cioè, perché poi è un fatto anche di numeri, perché bisogna preparare tutto per filo e per segno, il copione, oltre a recitare le battute, le ambientazioni e così, ha anche una serie di numeri che sono poi il motore fondamentale di quella che sarà poi la struttura, no?
1: Sì, infatti, perché è come quando uno vuole costruire un palazzo, bisogna fare un progetto dettagliatissimo, a parte il cast artistico composto da tutti gli attori, ci vuole anche un cast tecnico composto da tecnici professionisti nel settore e capaci di svolgere comunque ognuno il suo lavoro. Infatti ci siamo affidati come direttore della fotografia di Francesco Marra, che è un bravissimo direttore della fotografia. Per quanto riguarda le musiche ho scelto Maurizio Albano, che è un grande maestro della musica, che ha già collaborato nell'altro film che ho fatto, Il silenzio del fiume, e fa delle colonne sonore bellissime, quindi stiamo cercando anche di mettere su un cast tecnico all'altezza della situazione. Abbiamo già quasi tutto pronto, quindi siamo pronti per iniziare questa nuova avventura.
0: Benissimo, allora un altro disco e poi le fasi conclusive. Torneremo un attimo anche sul Silenzio del fiume, perché dalla regia mi hanno fatto notare, guarda che lo ha interrotto quando è che stava parlando, e allora dopo questo disco riprenderemo il discorso.
1: Va bene.

0: Eccoci qua dopo quest'altra brevissima pausa musicale. Stiamo parlando in questo numero molto interessante, devo dire la verità, di Al Godet, perché quando c'è il cinema c'è questa atmosfera davvero particolare e affascinante, davvero meravigliosa, come meraviglia tutto il mondo del cinema. Lo avevamo promesso prima perché dalla regia mi hanno detto: guarda che ha interrotto il maestro, e quindi Tommaso Spiridio si tornerà su Il silenzio del fiume, no? Questo altro film a cui tu tieni molto.
1: Sì, questo diciamo è stato il film più importante che ho fatto fino adesso, anche perché anche qui abbiamo un lungometraggio di 102 minuti di film e praticamente una storia che è stata estrapolata da un racconto dello sceneggiatore che ha scritto appunto la sceneggiatura, che è Rodolfo Andrei, e questo film racconta un po' la storia di una ragazza che purtroppo viene perseguitata dal suo spasimante, e parliamo principalmente dell'attualissimo fenomeno che si sta svolgendo in tutti i giorni, praticamente in tutta Italia ma in tutto il mondo, che è il femminicidio e la violenza di genere. E purtroppo è una dura realtà che con questo film abbiamo voluto un po', ecco, sensibilizzare un po' l'opinione pubblica per far modo che si prenda qualche provvedimento un po' più serio, perché praticamente tutti questi casi che vengono di femminicidio sono praticamente la maggior parte irrisolti oppure con non certezza della pena. Ecco, questa cosa è molto grave, perché in Italia bisogna prendere provvedimenti molto seri per questi tipi di crimini.
0: Puntare i riflettori su questo argomento scottantissimo e triste purtroppo non è mai abbastanza, e quindi davvero ti ringraziamo per questa bellissima opera di impegno. E quindi bisogna tenere duro, continuare questa lotta, perché davvero ci fa tornare all'era animale, cioè non è possibile veramente sopportare ancora cose di questo genere. Tommaso, il tempo è tiranno più che mai per una puntata così interessante, veramente ha visto scorrere velocissime le lancette, fare i loro giri, però sono sicuro che dovrai sopportarci, perché da quando inizierete a girare, noi non dico settimanalmente ma a stretto ritmo, vogliamo sentire cosa ci racconterai, e magari così ti farai ambasciatore per noi anche presso alcune attrici, alcuni attori, e dal set ci racconteranno, senza spoilerare, sempre regola fissa, però insomma ci daranno un po' settimana per settimana quello che sarà l'andamento di quest'opera che ti appresti a fare, Sharon, che ti appresti a mettere in pista, ok?
1: Sì, assolutamente. Ecco, già inizio l'anno prossimo, iniziamo le riprese, quindi poi man mano vi aggiorneremo sugli eventi e su tutte le scene che andremo a girare man mano strada facendo. Va benissimo.
0: Allora, ti ringraziamo ancora e ci sentiamo presto. Tommaso Spiridigliozzi.
1: Grazie a voi, è stato un piacere, alla prossima.
0: La linea torna allo studio centrale di ogni singolo emittente collegata con la redazione di 7va.fm. Vado velocissimo, solo per ricordarvi comunque che tra 23 ore e 45 minuti circa ci sarà un'altra puntata, argomento come sempre a piacere, ma vi garantisco sempre interessantissimo. È tutto per il momento, a te luogo da Chico Catenacci.
2: From 7va.fm/altiradio. All go day. All go day. All go day. From 7va.fm/altiradio.
3: Dolomiti meteo per Dolomiti e Prealpi Venete, emesso da ARPA, Centro Valanghe di Arabba, sabato 30 maggio 2026. Il tempo di oggi, sabato pomeriggio sera. Tempo piuttosto soleggiato, con qualche velatura e cumuli a modesto o moderato sviluppo, ma con probabilità molto bassa di qualche fenomeno, al massimo qualche sporadico piovasco, 10%. Contesto termico ancora caldo, con valori sempre superiori alla norma, con massime di 28 a 30 gradi in Valbelluna e 24 a 26 gradi a 1000-1200 metri. Venti in quota da deboli a moderati, in rotazione da nord a nord-ovest alla sera, a regime di brezza nelle valli. Tempo previsto, domenica 31. Al mattino poco nuvoloso con velature, dalle ore centrali e nel pomeriggio il regolare aumento della nuvolosità, più consistente tra sera e notte, quando saranno più probabili i fenomeni di instabilità. Contesto termico sempre di stampo pressoché estivo, con valori superiori alla norma. Precipitazioni. Al mattino generalmente assenti, poi aumento della probabilità di rovesci o temporali sparsi tra il pomeriggio e la sera, 40-60%, che non si esclude possano assumere localmente carattere di forza e intensità, specie nella notte. Temperature. Minime in lieve aumento, massime stazionarie. Su Prealpi a 1500 metri, minima 14, massima 18. A 2000 metri, minima 10, massima 14. Su Dolomiti a 2000 metri, minima 10, massima 15. A 3000 metri, minima 3, massima 5. 20. Nelle valli a regime di brezza, deboli o moderati nei siti solitamente più ventosi. Possibili raffiche temporalesche in serata. In quota moderati da nord-ovest, a 10-20 km all'ora a 2000 metri e 20-30 km all'ora a 3000 metri. Lunedì 1 giugno, tempo a tratti instabile con fenomeni tra la notte e le ore centrali, in attenuazione verso sera, quando potranno comparire schiarite anche ampie. Contesto termico diurno più fresco per gli effetti dell'instabilità. Precipitazioni. Nella notte e al mattino rovesce temporali a tratti diffusi, 60-80%, questi ultimi più probabili sulle Prealpi. Al pomeriggio fenomeni a carattere locale, 40-60%, in definitiva cessazione entro sera. Temperature in generale calo, più marcato nei valori massimi. Su Prealpi a 1500 metri, minima 12, massima 15, a 2000 metri, minima 9, massima 11. Su Dolomiti a 2000 metri, minima 8, massima 12, a 3000 metri, minima 1, massima 3. 20. Nelle valli, per lo più deboli, con possibili raffiche temporalesche, specie nella notte. In quota moderati da nord-ovest, a tratti tesi sulle vette più elevate. A 10-30 km.

all'ora 2000 metri e 25-40 km all'ora 3000 metri. Tendenza martedì 2. Cielo generalmente nuvoloso, specie sulle prealpi, con nuvolosità in intensificazione e precipitazioni più probabili nella seconda parte della giornata e soprattutto in serata, a prevalente carattere di rovescio temporale. Temperature senza grosse variazioni. Mercoledì 3, tempo instabile, a tratti anche perturbato, con cielo molto nuvoloso per buona parte della giornata, per intensa attività cumuliforme, e rovesci temporali anche diffusi. Il calo termico potrà riportare la neve sulle vette dolomitiche più elevate. Attenuazione dei fenomeni e della nuvolosità tra tardo pomeriggio e sera, contesto termico decisamente più fresco. Quota dello zero termico nella libera atmosfera alle ore 12. Sabato 3600 metri, domenica 3700 metri, lunedì 3200 metri, martedì 3500 metri, mercoledì 3100 metri. Prossimo bollettino domenica 31 maggio.

0: Buon pomeriggio dalla redazione. Questa mattina nella chiesa di San Francesco di Pegli, i funerali di Monica Montefalcone, la figlia Giorgia Sommacal, morta insieme ad altre tre persone in una grotta subacquea alle Maldive. Presente lo stendardo dell'Università di Genova, studenti e professori. Un interminabile applauso all'uscita dalla chiesa ha salutato le due salme. Non dovevamo salutarci così, le parole del fidanzato di Giorgia. È stato ripescato senza vita dalle acque del torrente Crostolo a Rivalta Reggio Emilia il corpo di un ragazzo che si era tuffato e non era più riemerso. Il giovane, che fra non molto avrebbe compiuto 15 anni, si trovava insieme ad un gruppetto di amici. È stato arrestato Manuel Iannuzzi, 42 anni, compagno della madre della bimba di 2 anni trovata morta a Bordighera il 9 febbraio 2026. L'uomo è accusato di maltrattamenti aggravati dalla morte della piccola, lo stesso reato contestato anche alla madre, arrestata il giorno del ritrovamento del corpo. Nel telefono dell'uomo le foto dei lividi e il video in cui la faceva fumare. Ancora nessun accordo tra Stati Uniti e Iran, ma intanto un razzo iraniano è stato intercettato in Kuwait. I detriti caduti hanno colpito la base aerea di Ali al-Salem, feriti 5 americani. Teheran annuncia: abbiamo autorizzato 20 navi ad attraversare lo stretto di Hormuz. Tennis: Flavio Cobolli elimina Lerner Tien con un perentorio spettacolare 6-2, 6-2, 6-3 e vola ai quarti del Roland Garros. In campo Berrettini sfida come sana, più tardi Arnaldi affronta Collignon. È tutto, a più tardi.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Stai ascoltando?
3: Lui è Nicky. Ripariamo pianoforti.
4: Ho l'iperacusia, sono allergico ai rumori forti.
5: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
6: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
7: Non fare niente di stupido.
8: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman. Un thriller che ti entra nella testa.

0: Scordatelo, ho chiuso. Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
1: Io sono solo un accordatore.
2: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
3: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
4: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
5: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
6: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
4: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
7: Lo lascerai, prima o poi.
4: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
8: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
9: Studio 54, il meglio della disco anni 70-80. Music Selection by Paolo Giusti.

0: Studio 54.
1: 54. 54.
0: The Best Disco in Town. I grandi successi della mitica discoteca di New York City.

Studio 54, i grandi successi disco and dance della mitica discoteca di New York City. New York City. Music Selection by Paolo Giusti.

Studio 54, i grandi successi disco and dance della mitica discoteca di New York City. New York City. Music Selection by Paolo Giusti.

0: Studio 54.
1: 54.
0: The Best Disco in Town. I grandi successi della mitica discoteca di New York City.

0: Studio 54.
1: Studio 54. Il meglio della disco anni 70-80.
0: Studio 54.
1: Music Selection by Paolo Giusti.

Buon pomeriggio dalla redazione. Foto con il volto tumefatto e un video in cui alla bimba di appena 2 anni viene imposto di fumare una sigaretta. Sono alcuni degli elementi trovati nel cellulare sequestrato a Manuel Iannuzzi, arrestato dai carabinieri con l'accusa di maltrattamenti ai danni della minore. Trovata morta lo scorso 9 febbraio nella villetta di Bordighera, dove viveva con la mamma, in carcere per lo stesso reato. Avrebbe ucciso la moglie e poi chiamato lui stesso le forze dell'ordine. È avvenuto la scorsa notte a Ferrara. L'uomo, il 52enne Vladimiro Lombardi, è stato arrestato. È stato trasferito in questura e al momento si è avvalso della facoltà di non rispondere alle prime domande del PM. E omicidio in pieno centro a Genova, poco prima delle 10 del mattino, ai giardini del Museo Chiossone. A dare l'allarme una ragazza che ha visto un uomo trascinare un cadavere incaprettato. Fermato il presunto aggressore, un uomo di 43 anni di nazionalità senegalese. La vittima è un cittadino italiano di 49 anni senza fissa dimora. Grande folla nella chiesa di San Francesco di Pegli e funerali di Monica Montefalcone e della figlia Giorgia Sommacal, morta insieme ad altri 3 sub nell'immersione in una grotta subacquea alle Maldive. In prima fila il marito di Monica e padre di Giorgia e il figlio Matteo, circondato dagli amici, con i professori dell'Unige, dove Monica insegnava biologia marina. Il tennis: Cobolli batte in scioltezza Tiene, accede agli ottavi del Roland Garros. L'azzurro testa di serie numero 10 ha superato 6-2-6-2-6-3 lo statunitense numero 18 del mondo. In campo anche Berrettini con l'argentino come sana. Più tardi Arnaldi sfida il francese Collignon. È tutto, a più tardi.

0: bentornati ancora una volta. Oggi vi portiamo dentro una storia fatta di volontariato, emozioni vere e anche comunità. Una storia che profuma anche di impegno e di sorrisi di persone che ogni giorno scelgono di fare la differenza, cioè come sempre. Parliamo anche di una nuova sede, quella dell'Avis di Monte Giorgio, inaugurata nei giorni scorsi in piazza Matteotti. Non soltanto un luogo fisico, ma anche una vera casa per tutti. E allora è un piacere enorme dare il benvenuto in diretta a Samanda Pettinari, presidente dell'Avis Comunale di Monte Giorgio. Benvenuta Samanda a Radio Fa Buon Sangue.
1: Ciao Enrico, ciao a tutti.
0: Ciao cara, come stai intanto?
1: Bene. Ah, molto pensato, emozionata e bene.
0: Ci hai pensato prima di dire bene, non è... No, vabbè dai. Comunque allora, Monte Giorgio, dai, facciamo che rompiamo subito il ghiaccio. Monte Giorgio dov'è?
1: Monte Giorgio si trova nella provincia di Fermo, nelle Marche. È una piccola realtà, però per noi è una grande realtà.
0: Insomma, le Marche sono grandi e dove proprio esattamente? Se io arrivo dall'autostrada, dove esco?
1: Verso l'entroterra, stiamo a 30 minuti dal mare e 30 minuti dalla montagna, proprio a metà.
0: Dall'autostrada dove esco?
1: Di solito per Porto San Giorgio oppure Porto San Elpidio.
0: Abbiamo capito. In quanti siete soci lì a Monte Giorgio?
1: Ne siamo circa 500 di donatori iscritti.
0: Non tanto piccola però.
1: No, perché copriamo un bel territorio insieme. Come Monte Giorgio, come comunale di Monte Giorgio, copriamo 11 comuni, quindi siamo una bella realtà.
0: Tu sei presidente da tanto?
1: No, io sto al mio primo mandato e sono presidente da febbraio del 2025.
0: Allora tagliamo la testa al toro con la domanda più difficile. Chi te l'ha fatto fare?
1: La voglia di far crescere Avis, la voglia di portare tanti giovani all'interno della nostra associazione, e poi comunque per me rappresenta un onore essere la presidente qui dell'Avis Monte Giorgio. Tengo molto al mio territorio, io sono nata, cresciuta e vissuta sempre qui a Monte Giorgio, quindi per me la nostra comunità è importante che cresca.
0: Quindi è stata un'emozione forte diventare presidente, ti sei portata a casa insomma una bella responsabilità.
1: Sì, è una bella responsabilità, però insieme a me ho un gruppo tanto unito e quindi questo ci fa lavorare tutti quanti con molta tranquillità.
0: Bene, insomma dai,
1: questo è bello.
0: È bello sentire parole così vere, autentiche. Allora già intanto restiamo in questo clima positivo e quindi andiamo ad ascoltarci una canzone insomma che ci rende ancora più vivace e magari balliamo, va bene? Stai lì, non andare via che noi ascoltiamo la canzone, ok?
1: Ok.
0: E poi torniamo con l'Avis di Monte Giorgio in provincia di Fermo. Musica!
2: Il ridere fa bene alla sette. Ridere fa buon sangue, ridere fa proprio molto bene, perché tirate fuori una serie di cose residuali che avete in fondo ai polmoni, che quando tirate fuori vi tenete la pancia, fate ginnastica nel viso, nello stomaco, insomma ridere fa veramente bene, voi dicono tutti, ma soprattutto ridere fa buon sangue e anche voi potete fare una cosa meravigliosa per voi stessi e per gli altri, ovvero diventare donatori Avis. È una cosa che sto imparando anch'io, lo voglio fare anch'io, non sono ipocrita, ve lo dico col cuore. Allora promettiamoci nel prossimo anno di diventare donatori. Io lo faccio, promesso.

0: DJ Cibo è pronto con le sue interviste. Siete su Radio Fa Buon Sangue.
1: E rieccoci qui in diretta Radio Fa Buon Sangue insieme a Samantha Pettinari, presidente dell'Avis Monte Giorgio. Ma Samantha, partiamo subito dal cuore, insomma, della cosa che ci ha fatto anche chiamare. È il giorno dell'inaugurazione che avete fatto. Si respirava un'atmosfera davvero speciale per questa nuova sede, o no?
2: Sì, è stato un giorno molto speciale perché al mattino abbiamo avuto l'assemblea regionale proprio nel nostro comune. Quindi quale miglior giorno per poter inaugurare la nostra sede con la presenza di tutte le consorelle delle Marche.
1: Tanti li conosco, tantissimi.
2: È stato molto emozionante quello, quindi abbiamo fatto un po' di corsa per poter renderla accessibile quel giorno, però una corsa che ne valsa proprio la pena.
1: Insomma, in piazza Matteotti poi c'è stato anche il momento simbolico, il taglio del nastro insieme al sindaco Michele Ortensi, no? Cos'hai pensato in quel momento? Ce l'abbiamo fatta?
2: Esatto, ce l'abbiamo fatta con il sostegno di tante attività commerciali che comunque ci hanno aiutato anche nella realizzazione nella sistemazione dei locali di questa sede, la disponibilità anche dei padroni di casa di questa sede, che sono i figli del dottor Pellei, che lui ha voluto tantissimi anni fa, più di 66 anni fa, l'Avis di Monte Giorgio, quindi una grande emozione veramente.
1: Ma cosa
2: poi
1: rappresenta?
2: C'era anche la figlia
1: che si chiama, scusami?
2: La figlia Grazia, ma c'era anche la figlia del fondatore proprio di Avis di Monte Giorgio, quindi è stato molto bello.
1: Ma cosa rappresenta per diciamo i cittadini questa nuova sede di Avis Monte Giorgio?
2: Questa sede, il nostro obiettivo è di renderla fruibile a tutti, quindi è a disposizione dell'intera collettività. Chi ha bisogno di ritrovarsi per un incontro, la nostra sala riunioni è lì che li aspetta, quindi non è solo il punto per i nostri volontari, per i nostri donatori, ma è per tutta la collettività di Monte Giorgio.
1: Bene,
2: poi sai, i centri storici si svuotano un po', invece vogliamo che appunto questa sia una marcia in più per poterli far ritornare a vivere.
1: Beh, insomma, grandi momenti, grandi storie, grandi situazioni. Quanti anni ha l'Avis di Monte Giorgio?
2: Siamo arrivati a 66, l'anno scorso abbiamo festeggiato il 65esimo, quindi è una storia molto lunga.
1: Bene, dai, allora continuiamo a respirare questa bella energia poi di situazioni e di condivisioni, come sempre, che fanno parte di Avis in tutta Italia. Ci ascoltiamo un altro brano e poi torniamo ancora insieme a Samantha Pettinari dell'Avis di Monte Giorgio. Musica!

0: musica, fa buon sangue. Top 5 International.
1: Eccoci pronti per iniziare anche questa settimana il nostro appuntamento con musica fa buon sangue. Ben ritrovati da Andrea Collalto, come sempre all'interno di Radio Fa Buon Sangue. Grazie come sempre anche al nostro buon DJ Cibo per la linea e siamo pronti con la prima parte della nostra classifica, come sempre divisa in due sezioni. La prima è dedicata alla musica internazionale, la seconda alla musica italiana. Le due top 5, i pezzi più forti, e iniziamo subito con quelli europei naturalmente. C'è da dire che questa settimana c'è a livello europeo non è che cambi tantissimo, dai, diciamolo subito, perché c'è una nuova entrata e poi c'è tantissima stabilità, ma veramente tanta stabilità. Però comunque è una situazione un po' di stallo, diciamo. Mi aspettavo qualcosa di meglio dopo l'Eurovision Song Contest, invece vabbè, sono rimasti i pezzi della settimana scorsa, bene o male, che andremo immediatamente a presentare ed ascoltare. Iniziamo, posizione numero 10, troviamo come nuova entrata Olivia Rodrigo con il nuovo singolo, si intitola Drop Dead, rompe in classifica con questo brano che mescola synth pop e un'attitudine rock graffiante, un inno generazionale che già ci sta conquistando, e l'andiamo subito ad ascoltare. Olivia Rodrigo, Drop Dead, numero 5, nuova entrata.

0: Il ridere fa bene alla salute. Ridere fa buon sangue, ridere fa proprio molto bene. Perché? Perché tirate fuori una serie di cose residuali che avete in fondo ai polmoni, che quando tirate fuori vi tenete la pancia, fate ginnastica nel viso, nello stomaco. Insomma, ridere fa veramente bene, voi dicono tutti, ma soprattutto ridere fa buon sangue. E anche voi potete fare una cosa meravigliosa per voi stessi e per gli altri, ovvero diventare donatori Avis. È una cosa che sto imparando anch'io, lo voglio fare anch'io, non sono ipocrita, ve lo dico col cuore. Allora promettiamoci nel prossimo anno di diventare donatori. Io lo faccio, promesso.
1: Musica fa buon sangue, Top 5 International.
2: Siamo alla quarta posizione di Musica fa buon sangue. Musica fa buon sangue, la Top 5 International. E da qui in poi, come dicevo già all'inizio, c'è molta stabilità. E troviamo proprio stabile quindi Alex Warren alla posizione numero 4 con la sua Fever Dream, la sua ballata viscerale che non molla la presa, confermandosi uno dei pezzi più resilienti e amati di questa primavera 2026. Numero 4.

0: musica fa buon sangue. Top 5 International.
1: Musica fa buon sangue, ancora ben ritrovati da Andrea Collalto. Siamo già sul podio, ma prima volevo ringraziare anche tutte le radio che ci trasmettono, tutti in tutta Italia e anche in giro per il mondo naturalmente, e anche tutti voi e tutte voi che ci ascoltate ogni settimana. E allora, posizione numero 3, qui siamo sul podio e troviamo stabile, qui c'è una regina con la sua principessa, possiamo dire, nel senso che c'è Madonna con Sabrina Carpenter, ed è un duo che veramente continua a funzionare, un brano che fa ballare, si conferma un pilastro della nostra top 5. Alla seconda settimana rimane stabile con Bring Your Love, numero 3.

0: musica fa buon sangue. Top 5 International.
1: Seconda posizione di musica fa buon sangue, la top 5 international, cioè Harry Styles che non si muove. È la sua una posizione di attesa, possiamo dire, perché il brano è onnipresente nelle radio, ma deve vedersela con una regina che sta alla numero 3 per questa settimana, ma ce n'è anche un'altra alla numero 1 che non vuole saperne discendere. E poi vedremo, insomma, naturalmente andremo a presentare. Ma intanto ascoltiamo posizione numero 2, cioè Harry Styles con American Girls.

0: Siamo qua io e Paolo Cevoli
1: e la Claudia Peloni
0: a dire che riso fa buon sangue.
1: Io perché sapevo,
0: il riso
1: fa buon sangue, sapevo del vino però meno. Riso fa buon sangue, il sangue bisogna donarlo.
0: Il sangue bisogna darlo via.
1: Darlo via perché può servire. Capita che una roba che non ti aspetti, devi darlo via. Magari te ne serve.
0: E invece?
1: Se tu l'hai dato via prima, poi lo ritrovi.
0: Il riso.
1: Anche il sangue. Quindi diciamo che se lo dai e fai bene.
0: Riso al sangue.
2: Musica fa buon sangue. Top 5 International.
3: Prima di andare a scoprire la posizione numero 1 di musica fa buon sangue, la nostra Top 5 International, beh, andiamo a salutare il brano che è uscito dalla Top 5 questa settimana. Sto parlando di Bob Sinclar con Kids, ex numero 5 con I Can Wait, che ha lasciato spazio alla nuova numero 5 che è entrata come nuova entrata, Olivia Rodrigo con il Drop Dead all'interno della nostra Top 5. Ma siamo alla numero 1, e chi c'è questa settimana alla numero 1? È ancora lei. C'è ancora lei, anzi ci sono ancora loro, perché c'è Lady Gaga insieme a Doshi con Runway numero 1.

Con Doshi, questa Runway, un pezzo che torna a dominare la classifica grazie al suo mix letale di techno, pop e attitudine street. Veramente la passerella mondiale è di nuovo di Lady Gaga per questa settimana. Poi vedremo la settimana prossima se ci saranno novità, perché c'è sempre questa lotta, no, tra Lady Gaga, Harry Styles, adesso è arrivata anche Madonna con Sabrina Carpenter. Insomma, comincia a diventare una cosa decisamente interessante, ma lo sapremo la prossima settimana, naturalmente. Intanto finisce la prima parte di Musica fa buon sangue, la parte internazionale. Adesso diamo la linea per qualche minuto al buon DJ Cibo e i suoi ospiti con Radio Fa Buon Sangue, e ritorneremo tra poco con la seconda parte di Musica fa buon sangue con la nostra classifica italiana. A tra poco.

0: eccoci di nuovo. Questa è sempre Radio Fa Buon Sangue. Sono sempre io, DJ Cibo, insieme con me Samantha Pettinari dell'Avis di Monte Giorgio. Nelle tue parole c'è stato anche un passaggio molto forte. Io ho letto anche l'articolo che hai detto. Soprattutto è una sede e un invito ai giovani ad avvicinarsi al volontariato. Secondo te cosa serve oggi per far capire ai ragazzi quanto sia importante donare il tempo e aiutare gli altri, soprattutto anche perché tu sei giovane?
1: Sì, dai, abbastanza giovane.
0: Più di me, sicuro.
1: Per me i giovani sono proprio il nostro oggi e il nostro domani. Parlo da mamma perché comunque ho un ragazzo di 17 anni, quindi sapere che i giovani si impegnano per gli altri è sicuramente un valore a cui dobbiamo spingere molto. Dopo il Covid abbiamo visto che c'è molto più individualismo in generale, non solo da parte dei giovani ma anche degli adulti, quindi far ritornare tutti a pensare anche agli altri è sicuramente il risultato che ci siamo prefissi come comunale.
0: E invece secondo te il volontariato in generale, perché parliamo sempre di donazione ma parliamo anche di volontariato perché in Avis questo è la base principale, cosa restituisce secondo te a una persona? No, spesso si dice che chi dona alla fine riceve molto di più di quello che dà, però anche il volontariato secondo me è molto fondamentale e importante, no?
1: Sì, è vero. Il volontariato, io dico sempre, ti fa stare bene perché sapere che hai aiutato qualcuno che era in difficoltà sicuramente a livello emotivo, personale, ti aiuta a stare bene e a far stare bene gli altri. Quindi ecco perché è importante fare volontariato. Fare volontariato in Avis non significa solo donare il sangue, ma ci sono tantissime attività che tutti quanti possono fare. E, abbiamo diversi collaboratori che ci aiutano e ci danno supporto lì al centro di raccolta, occupandosi dell'accoglienza dei donatori. Quindi questo anche è importante perché una coccola in più fa solo che bene al cuore e all'anima.
0: Certo, certo, fa parte anche proprio del è insito in Avis. Allora, queste parole sono anche molto molto carine, anche molto belle, che fanno anche riflettere sul valore del volontariato anche a Monte Giorgio. Adesso noi ci fermiamo ancora qualche minuto, ma restate con noi perché poi c'è l'ultima parte della nostra chiacchierata con Samantha, il presidente dell'Avis di Monte Giorgio. Prima però musica.
2: Ciao ragazzi, sono Ringo, sono qua per ricordarvi una cosa importante, che il riso fa buon sangue, quindi date l'esempio anche voi e donate.

0: Cibo è pronto con le sue interviste. Siete su Radio Fa Buon Sangue.
1: Ultima parte della nostra diretta qui a Radio Fa Buon Sangue insieme a Samantha Pettinari, nuova presidente dell'Avis di Monte Giorgio. Questa nuova sede, ne abbiamo parlato, rappresenta anche un nuovo inizio, anche se sono 66 anni che c'è Avis. Tra 5 anni come la vorresti vedere poi?
2: Io fra 5 anni la vorrei vedere piena di ragazzi, con le loro idee, la loro energia e la loro voglia di mettersi in gioco. C'è uno spazio aperto per tutti quanti, quindi fra 5 anni avere tanti nuovi donatori, soprattutto giovani, che ci diano la possibilità di continuare nella nostra missione sarebbe una cosa bellissima. Noi abbiamo coinvolto anche un'associazione, un gruppo teatrale con cui abbiamo fatto un video per promuovere il messaggio del dono, e in questa compagnia anche lì ci sono diversi giovani, e vedere il loro impegno per un messaggio così importante ci fa solo che sperare bene.
1: Beh, insomma, dai, questo è fondamentale. Poi diciamo che nelle nostre chiacchierate con i presidenti Avis i giovani sono il richiamo più, insomma, più forte sempre. Allora ti faccio l'ultima domanda: qual è il messaggio che vuoi lasciare oggi a chi ci sta ascoltando da casa? Magari non ti ho chiesto qualcosa che vuoi dire.
2: Guarda, il messaggio che vogliamo lasciare è che noi li aspettiamo tutti quanti, perché la nostra porta è sempre aperta, e aspettiamo nuove idee per continuare a diffondere il messaggio del dono, il messaggio del volontariato. Qualsiasi attività ci venga proposta, cerchiamo sempre di poterla realizzare e renderla fattibile per la nostra comunità. Quindi, che dire, ti dico che tutti insieme possiamo fare un buon risultato, da soli invece è difficile. E vorrei ringraziare veramente di cuore la compagnia teatrale L'Irmasti di Fallerone, perché attraverso il loro impegno loro stanno facendo molti video di sensibilizzazione sui vari temi che toccano la nostra comunità.
1: Beh, allora ti ho chiesto tutto, sono stato bravo?
2: Sì, dai, io direi proprio di sì.
1: Ah, boh, grazie intanto. Allora, noi grazie davvero a Samantha Pettinari, presidente di Avis Monte Giorgio, per essere stata con noi, e soprattutto grazie anche a tutti i volontari che ogni giorno lì scelgono di donare tempo, energia e cuore agli altri, naturalmente. La nuova sede di Avis Monte Giorgio, credo che in piazza Matteotti, è pronta a raccogliere idee, come hai detto tu, persone e futuro, perché insieme, dai, si costruisce comunità.
2: Sì, è vero, insieme si costruisce la nostra comunità e soprattutto si rafforza lo spirito della comunità. Quindi è questo l'importante.
1: Certo, come sempre si continua a donare vita, questo è fondamentale. Da parte di tutti noi, grazie per averci seguito per questa parte di intervista e buon proseguimento di giornata. Ci salutiamo con una canzone, speriamo che sia piena di positività e speranza, salutando Samantha Pettinari e l'Avis di Monte Giorgio. Va bene?
2: Grazie. Ciao a tutti, ciao Enrico, grazie mille.
1: Ciao, a presto, e andiamo con la musica.
3: Ciao amici di Radio Fa Buon Sangue, sono Samantha Pettinari, presidente di Avis Comunale di Monte Giorgio, e donare sangue è un bene per te e per gli altri. Dacci una mano, anzi, dacci il braccio.

0: Musica fa buon sangue. Top 5 italiana. Ciao da Red Ronnie.
1: Musica fa buon sangue, la seconda parte, quella dedicata alla musica italiana, con la top 5, i 5 pezzi più forti, quelli più importanti all'interno della nostra classifica, che questa settimana rispetto alla classifica europea è completamente rivoluzionata, perché pensate, ci sono ben 3 nuove entrate, pazzesco. Ma stanno per arrivare anche le canzoni che ci porteranno verso l'estate, quindi sì, diciamo che bisognerà un po' abituarsi anche nelle prossime settimane, perché sicuramente arriveranno degli ingressi di quelli stratosferici. Ma iniziamo subito, proprio con la prima nuova entrata della settimana. C'è Saif che torna a farci compagnia con un pezzo bello fresco, solare, perfetto proprio per il mood del fine settimana. Gradito ritorno che entra subito tra i migliori 5. Allora, lo andiamo ad ascoltare. Saif, buona domenica. Numero 5, nuova entrata.

0: musica fa buon sangue. Top 5 italiana. Ciao da Vincenzo Iacchetti.
1: Musica fa buon sangue, la top 5 italiana e tante belle novità questa settimana. E c'è alla posizione numero 4 la seconda nuova entrata con Francesco Gabbani, che giustamente non poteva mancare all'appuntamento con la bella stagione. È il suo Summer Funk, nuovo singolo che è esattamente ciò che ci si aspetta da lui. Energia, ritmo e un ritornello che entra in testa dal primo secondo. Lo andiamo ad ascoltare, Summer Funk, Francesco Gabbani, numero 4, nuova entrata.
2: Le

0: Musica fa buon sangue, top 5 italiana. Ciao da Jerry Calà.
1: Siamo sul podio della nostra classifica di musica fa buon sangue, la top 5 italiana. E qui c'è perde un gradino il Trio delle Meraviglie. Questa settimana cede leggermente il passo di fronte alla potenza mediatica dei nuovi ingressi. Comunque resta un brano di classe superiore che ha segnato decisamente il mese di maggio. Sono loro, Serena Brancale, Levante, Delia con Al mio paese, numero 3.

0: Musica fa buon sangue, top 5 italiana. Ciao da Jerry Calà.
1: Musica fa buon sangue, la top 5 italiana. Ancora ben ritrovati da Andrea Collalto. Anche a voi che vi siete connessi in ritardo, beh, non c'è problema, perché poi c'è anche il nostro podcast che potrete riascoltare. Poi vi spiego come fare naturalmente per riascoltarci, ma intanto andiamo a presentare la posizione numero 2, che tra l'altro è l'ex numero 1 della settimana scorsa, che è stata costretta questa settimana, anzi sono stati costretti questa settimana a retrocedere in seconda posizione, quindi perdono un gradino. Non è un calo di popolarità, quanto piuttosto la dimostrazione che in Italia la competizione decisamente è diventata altissima. Ci sono i The Colors con Rolling Stones, numero 2.

0: musica fa buon sangue. Top 5 italiana. Ciao da Vincenzo Iacchetti.
1: Musica fa buon sangue, la nostra top 5 italiana. E adesso posizione numero 1, ragazzi, c'è la terza nuova entrata che presenteremo tra poco. Intanto andiamo a salutare i tre brani che sono usciti dalla top 5 questa settimana, quindi l'ex numero 5 Annalisa con Canzone estiva, l'ex numero 4 Samurai J con Ossessione e l'ex numero 3 Emma Ercomi con Dacci Piano. Questi sono i pezzi che sono usciti dalla nostra classifica, dai primi 5 naturalmente della nostra classifica. E alla posizione numero 1 questa settimana, c'è un debutto record, arriva da Bergamo, ha colpito ancora con una favola gotica che parla di fantasmi, incomunicabilità e i pinguini, sì, sono proprio loro, i pinguini tattici nucleari che prendono il comando della classifica in praticamente pochissimi giorni, appena usciti e subito alla numero 1. Li andiamo ad ascoltare con Sorry, scusa lo siento, pinguini tattici nucleari numero 1.

Grandi, grandi pinguini tattici nucleari, nuovo numero uno di questa settimana con Sorry, scusa lo siento. E naturalmente ricordiamo anche la posizione numero uno per quanto riguarda la top 5 international, Lady Gaga e Doshi con Runway, che rimane stabile anche questa settimana. Con questo siamo arrivati al termine delle nostre classifiche, quindi non mi resta che ringraziare tutte voi e tutti voi naturalmente per averci ascoltato anche questa settimana. Adesso diamo la linea al DJ Cibo con i suoi ospiti, con Radio Fa Buon Sangue, e poi naturalmente vi ricordo che se avete perso qualcosa, se ci volete riascoltare e magari anche condividere e far conoscere questa trasmissione, che è importante perché si parla, noi parliamo di musica quando ci troviamo, ma il DJ Cibo con i suoi ospiti parla di cose importanti, con la sensibilizzazione sulla donazione del sangue, quindi è importante anche condividere questa trasmissione anche con i vostri amici naturalmente, ed è facilissimo, basta andare su www.risofabuonsangue.it e ritrovate non solo questa trasmissione di questa settimana ma anche quelle precedenti, quindi ci potete tranquillamente riascoltare in streaming e anche condividere. Da Andrea Collalto è tutto, buona musica naturalmente, noi ci risentiamo la prossima settimana con Musica Fa Buon Sangue. Ciao a tutti!

0: buon vento.
1: Buon pomeriggio dalla redazione. Da Luisa Ginetti, una donna è stata trovata senza vita nella sua casa a Ferrara. Si tratta di Samantha Zironi, 50 anni. Il marito, il 52enne Vladimiro Lombardi, è stato arrestato. Secondo le prime ricostruzioni, sarebbe stato lui a uccidere la moglie nella notte, per poi chiamare le forze dell'ordine. Un alpinista è morto questa mattina precipitando dalla parete nord del Gran Paradiso sulle Alpi Graie in Val d'Aosta. I due compagni di cordata, illesi, sono stati recuperati dall'elisoccorso e condotti a valle. Almeno 5 persone sono rimaste uccise e altre 40 ferite a seguito degli attacchi russi che nelle ultime 24 ore hanno preso di mira diverse regioni dell'Ucraina. Lo hanno riferito le autorità locali citate dal Kyiv Independent. Intanto la CNN rivela Kiev al fronte e gioca la carta dei robot killer. Gran parte dello sforzo bellico ucraino sarebbe affidato a mezzi senza equipaggio. E grave incidente nell'Afghanistan orientale, dove un camion che trasportava rifugiati di ritorno dal Pakistan si è ribaltato causando almeno 22 morti e 36 feriti. Tra le vittime 10 bambini. Secondo le autorità locali, il mezzo sarebbe finito in un fossato dopo che l'autista si è addormentato al volante. MotoGP, un super Raul Fernandez vince la sprint del Mugello. Il pilota Aprilia Trackhouse ha preceduto Martine di Gian Antonio. Quarto Bezzecchi, poi Marc Marquez e Aldeguer. Settimo Bagnaia, Outmir, Bastianini e Morbidelli. Martine recupera 3 punti in classifica sul suo compagno di squadra Bezzecchi. Ora lo spagnolo è a meno 12 dalla vetta. È tutto, a più tardi.
2: La tua radio del buon umore è qui. Sei su Radio Fa Buon Sangue.

0: radio fa buon sangue, eccoci qua e ben ritrovati un'altra volta. DJ Cibo con voi. Quest'oggi vi raccontiamo una storia fatta naturalmente sempre di volontariato e di grandi gesti che salvano vite. Una storia lunga ben 50 anni, quella di Avis Comunale di Margherita di Savoia. E per parlarne abbiamo in collegamento telefonico il presidente di Confermato per il quadriennio 2025-28, Giuseppe Zaccaro. Presidente, benvenuto ai nostri microfoni.
1: Ciao Enrico.
0: Ciao, come stai intanto?
1: Bene.
0: Allora, diciamo che tutto a posto, 50 anni, ma dove troviamo Margherita di Savoia, se
1: allora,
0: vogliamo venirvi a trovare?
1: Allora, Margherita di Savoia si trova vicino al Gargano.
0: Ah, in Puglia.
1: In Puglia.
0: E quindi in provincia di...
1: In provincia di Bat, Andria Barletta Trani.
0: Perfetto, dai. L'Avis di Margherita di Savoia quanti soci ha?
1: Abbiamo 340 soci.
0: Bene, dai, e sei stato riconfermato alla guida dell'associazione insieme a un nuovo direttivo. Questo significa nuove sfide, ma quali sono gli obiettivi principali per i prossimi anni?
1: Il nostro obiettivo è quello di continuare a sensibilizzare i giovani che devono donare, perché è molto importante. Se non riusciamo a dare questa comunicazione importante ai giovani, ci troveremo in difficoltà con il sangue.
0: Presidente, perché... 50 anni di storia rappresentano un traguardo molto importante per voi.
1: Sì.
0: Quando si guarda indietro a tutta questa strada fatta dall'Avis di Margherita di Savoia, qual è che il pensiero che ti viene in mente subito?
1: Il mio pensiero è quello di non tornare indietro, perché noi negli anni 60, che io ricordo, ero piccolo, il sangue veniva comperato. Chi aveva bisogno di aiuto o si doveva fare dei piccoli interventi in ospedale, la famiglia aveva la necessità di, come dire, acquistare il sangue da chi si proponeva come, come dire, un buon donatore, però lo dovevi pagare.
0: Certo.
1: Ed era un problema. Non tutti in quel periodo avevano la possibilità di comperare il sangue. Ecco perché negli anni, nel 1975, a Margherita si è costituito un piccolo gruppo che ha deciso di istituire l'Avis Comunale.
0: Presidente, stai lì un secondo che torniamo tra poco a parlare di nuovo con te e dei numeri importanti raggiunti dall'Avis di Margherita di Savoia. Adesso ci ascoltiamo una canzone, naturalmente, che parla di cuore e condivisione. Stai lì, non andare via, e noi andiamo con la musica.
2: Giacobazzi.
3: Il riso fa buon sangue. Dio, anche il vino fa buon sangue, però più il riso fa buon sangue. E soprattutto un consiglio a Giuseppe Giacobazzi: diventa anche tu donatore.

0: Cibo è pronto con le sue interviste. Siete su Radio Fa Buon Sangue.
1: Bentornati in diretta con noi il presidente dell'Avis comunale di Margherita di Savoia, Giuseppe Zaccaro. Presidente, ci stavi un po' raccontando la storia dell'Avis, quando è nata, no?
2: È nata nel 1975, il 31 di agosto. Abbiamo, come dire, iniziato a lavorare nell'informazione, nel convincere i ragazzi, i giovani a donare.
1: Tu è da tanti anni che sei in Avis?
2: Sto nell'Avis dal 1980.
1: Quindi sei, insomma, hai la pelle dura, eh?
2: Io ho donato fino al 2009.
1: Da quanto tempo è che sei presidente dell'Avis?
2: Allora, questo è il secondo mandato, sono 7 anni.
1: Domanda che faccio a tutti, ma chi te l'ha fatto a fare?
2: Guarda, io sono una persona che vivo nel sociale e sono stato anche un donatore, che ho donato per tanti anni.
1: Certo.
2: Il mio intervento, perché mi sono operato al cuore nel 2010, ho dovuto sospendere a donare, se no avrei ancora donato.
1: Giuseppe, nel 2024 avete registrato 353 donazioni in totale, numeri davvero importanti. Quant'è fondamentale la risposta della comunità?
2: È importante, perché si è invecchiata molto. Per noi sono sempre pochi le 350 sacche che riusciamo a donare nell'anno.
1: Diciamo che ci sono anche 66 nuovi iscritti, è un segnale positivo, no?
2: Certo, facciamo un lavoro anche nelle scuole. Noi abbiamo il liceo scientifico, abbiamo l'alberghiero, ogni anno facciamo informazione all'interno delle scuole.
1: I giovani si stanno avvicinando, insomma, un po', dai, un po' di più.
2: Sì, c'è una bella partecipazione, però questo è un problema che ci crea difficoltà, nel senso che i ragazzi donano per la prima volta a 18 anni, poi vanno via alle università.
1: Certo, certo.
2: E non ritornano più nella nostra comunità. È un problema. Negli anni 80, quando io ho iniziato a donare ed ero giovane, siamo riusciti ad avere una disponibilità intorno a 800 sacche l'anno. Era una comunità molto, come dire, viva, molto impegnata. Eravamo,
1: certo,
2: giovani.
1: Certo, certo.
2: Oggi questo, come dire, ritornare indietro ci crea difficoltà.
1: È un po' il segno del cambiamento. Noi in tante interviste con Radio Fa Buon Sangue troviamo spesso queste problematiche, però poi, insomma, alla fine il donare sangue è sempre un gesto semplice, ma dà il valore enorme. Adesso noi continuiamo a parlarne poi con te dalla terza parte con entusiasmo qui su Radio Fa Buon Sangue. Adesso però diamo spazio alla musica con un brano pieno di grande energia positiva, quindi stai lì, presidente, che ritorniamo. Musica! Tutta

Radio Fa Buon Sangue. La puoi ascoltare su Radio Meano, Mario TV, Radio Orion, Promo Radio TV, Radio Studio 104, Radio Studio 107 Milano, Radio RCI, Radio RVD, Radio RVL, Rainbow Radio, Radio Speranza in Blu, Radio Torre Macauda, Radio Webbase, Teleradio Ercolano, Kaleidos TV.

0: ancora insieme qui su Radio Fabo Sangue con Giuseppe Zaccaro. Io ho detto Zaccaro perché qua l'accento mi tradisce. Presidente dell'Avis Margherita di Savoia in Puglia. Presidente, tante persone magari vorrebbero donare ma hanno ancora paura o esitano per mancanza di informazioni. Qual è il messaggio che si sente di lanciare a chi non ha mai donato?
1: Guarda, donare è molto semplice. Abbiamo bisogno solo di fare una informazione più forte, perché l'informazione aiuta anche chi deve donare, perché spiegare loro che donare significa fare anche un autocontrollo del proprio fisico è necessario, perché molti ragazzi, molti giovani, quando iniziano a donare, loro riescono a sapere quali sono le sue difficoltà fisiche.
0: Sì,
1: va a riscontrare che c'è un abbassamento di emoglobina, insomma, alta pressione di sangue.
0: Si fanno controllo praticamente, dai.
1: In questo caso chi dona non è che dà un dono a chi deve riceverlo, ma è un autocontrollo che fa alla sua persona, ed è importante donare.
0: Certo.
1: Il medico, quando tu arrivi al centro trasfusionale per donare, ti fa la prima visita, ti accerta se puoi donare o non puoi donare.
0: Giuseppe, ma c'è stato un episodio, una testimonianza che ti ha fatto capire a te quanto una donazione può cambiare la vita di qualcuno? Ti ricordi di qualche cosa particolare?
1: Noi abbiamo avuto delle situazioni molto gravi, cioè quando ero giovane iniziai a donare. Il mio presidente, professor Di Pace, mi venne a casa mia e dire: Giuseppe, tu domani ti devi recare all'ospedale di Barletta perché c'è necessità di sangue, perché c'è un nostro compaesano, perché non si faceva il nome di chi aveva bisogno, c'è un nostro compaesano che va aiutato.
0: E quindi sei...
1: Io la mattina mi sono recato in ospedale e ho dato questo aiuto.
0: Adesso questa bella chiacchierata poi la dedicata alla solidarietà, naturalmente ci mette veramente buon umore, quindi adesso andiamo ancora con la musica e poi torniamo con te, va bene presidente?
1: Sì, grazie.
0: A dopo. Musica! Oh.

0: Cibo è pronto con le sue interviste. Siete su Radio Fa Buon Sangue.
1: Ultima parte di Radio Fa Buon Sangue con il presidente Zaccaro, e io sbaglio sempre, quindi va bene così, poi insomma lo prenderò prima o poi. E volevo chiederti, dopo aver festeggiato l'anno scorso il 50esimo, so che sei andato a consegnare al sindaco un libro.
2: Sì, ho dovuto consegnare il libro perché noi come Avis di Margherita di Savoia abbiamo preparato un libro della storia di tutti i 50 anni dell'Avis per il lavoro che ha svolto negli anni . E di cui abbiamo consegnato all'amministrazione comunale il libro per divulgarlo a tutta la comunità margheritana,
1: certo.
2: E non solo ai margheritani, ma anche ai donatori, perché i donatori sono parte importante, che hanno contribuito e donato le loro disponibilità ad aiutare gli altri.
1: Ma per scrivere un libro, insomma, ci vogliono tante storie, tanti racconti, no?
2: Certo, le abbiamo raccontate, abbiamo raccontato tutto, come è avvenuto la nascita dell'Avis dal 1975 ad oggi.
1: Ascolta, ti lascio un po' di secondi per concludere la nostra chiacchierata, se vuoi dire qualcosa.
2: Enrico, volevo aggiungerti una cosa.
1: Dimmi.
2: Voglio dirti che Margherita di Savoia è una comunità piccola di 12.000 abitanti, ha una spiaggia enorme, bellissima, e ha la salina più grande d'Europa.
1: Con questo messaggio vuol dire che mi inviti, mi stai invitando?
2: Quando puoi venire, puoi venire a Margherita. Margherita è bellissima.
1: Ma ho saputo che hanno anche le terme, avete anche le terme?
2: Sì, abbiamo le terme, sì.
1: E quindi c'è da venire in ferie?
2: Sì, si può venire in ferie. Noi è un paese che d'inverno 12.000 abitanti, d'estate ne siamo 60-70.000.
1: Ah, bene, dai, allora veniamo a trovarvi, va bene?
2: Va bene.
1: Allora,
2: quando
1: noi
2: vuoi.
1: Allora noi adesso ci salutiamo e facciamo gli auguri. Quest'anno è il 51esimo, ma ti facciamo tanti auguri per questi 50 anni dell'Avis, ai soci e a tutti voi, va bene?
2: Grazie a voi.
1: No, noi chiudiamo con una canzone che parla sempre comunque di vicinanza, amicizia e cuore, come sempre. Tanti tanti auguri ancora da Radio Fa Buon Sangue. Ricordate, donare sangue significa donare vita. Musica!
2: Bravo!
3: Ciao amici di Radio Fa Buon Sangue, sono Giuseppe Zaccaro, presidente dell'Avis di Margherita di Savoia. Donare sangue è un bene per te e per gli altri. Dacci una mano, anzi, dacci il braccio.

amici, ci salutiamo, ma ricordate, la musica unisce, il sangue dona vita. Radio Fa Buon Sangue vi aspetta la prossima settimana.

0: Le previsioni meteorologiche trasmesse da Radio Meano sono a cura di trepimeteo.com.
1: Saluto e ben ritrovati da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Nella giornata di domenica condizioni ancora assolate, tipicamente estive su tutta l'Italia, con questo caldo anomalo per il periodo che prosegue, con massime fino a 34-35 gradi sulle pianure del nord Italia, valori un po' più bassi sulle zone costiere al sud, dove si starà intorno al di sotto dei 30 gradi. Avremo tuttavia nel corso del pomeriggio un aumento dell'instabilità a partire dalle Alpi per l'arrivo di aria più umida da nord, con dei temporali che poi in serata si estenderanno in maniera irregolare anche alle vicine zone pianeggianti. Con questo è tutto, per maggiori dettagli rimanete aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
2: Un saluto dalla redazione, foto con il volto tumefatto e un video.

0: altri 4 bimbi. Femminicidio a Ferrara, dove una donna è stata trovata morta nella notte nella sua abitazione. Fermato il marito, è stato l'uomo sposato con la vittima 50enne Samantha Zironi a chiamare gli agenti. La sua posizione è ora al vaglio. La donna sarebbe stata colpita con diverse coltellate. Ancora nessun accordo tra Stati Uniti e Iran, ma intanto un razzo iraniano è stato intercettato in Kuwait. I detriti caduti hanno colpito la base aerea di Ali al-Salem, feriti 5 americani, e invece di almeno 5 morti il bilancio delle vittime degli attacchi israeliani da questa mattina nel Libano meridionale. Lo sport ciclismo: Jonas Vingegaard trionfa al Giro d'Italia. In attesa della passerella finale a Roma, il danese suggella una corsa stupenda, vincendo anche la 20ª frazione con arrivo a Piancavallo, quinto successo personale in questa corsa rosa. Per il calcio è il giorno della finale di Champions League a Budapest in Ungheria. Si affrontano dalle 18 PSG ed Arsenal. È tutto, a più tardi. Un saluto dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. È il giorno della finale di Champions League. A Budapest, in Ungheria, si affrontano dalle 18 Paris Saint-Germain e Arsenal. Da un lato i detentori del trofeo che sognano il bis, dall'altro i vincitori della Premier League per un trionfo che sarebbe storico. La Puskás Arena ospita l'ultima gara di prestigio della stagione, prima di lasciare spazio ai mondiali e alle gesta delle nazionali. E a proposito di nazionali, l'Italia ha iniziato il raduno a Coverciano che porterà le amichevoli contro Lussemburgo e Grecia. In conferenza stampa ha parlato Gianluigi Donnarumma, che è tornato sulla mancata qualificazione al Mondiale. «È stata una mazzata incredibile», ha ammesso. «Penso che ci farà bene portarci dietro questa ferita per un po'. Si deve ripartire anche con il dolore e lo faremo alla grande». Da capitano, ha aggiunto, «mi sono sentito in dovere di dare la mia disponibilità. Tutti i miei compagni sarebbero venuti con piacere, perché tutti hanno voglia di riportare l'Italia dove merita. E sulle Olimpiadi speriamo di andarci per la maglia della nazionale, farei qualsiasi cosa», così Donnarumma. Ed ora il calciomercato. Il Liverpool e Slot si lasciano ufficialmente. L'allenatore olandese che aveva sostituito Klopp paga la stagione senza titoli dei Reds. Al suo posto possibile l'arrivo del basco Iraola, cercato anche dal Milan, che ha portato il Bournemouth in Europa League. Intanto dall'autorevole portale ActFoot arriva l'indiscrezione attendibile. La pista nuova per la panchina dei rossoneri porta proprio al nome di Slot. Carlos Cuesta resta sulla panchina del Parma. C'è stato un incontro positivo tra le parti. C'è la volontà di proseguire insieme dopo la salvezza conquistata in questa stagione con il 13° posto. Il tennis: Flavio Cobolli vola agli ottavi del Roland Garros per la prima volta in carriera. Il romano ha superato nettamente la testa di serie numero 18 del seeding, lo statunitense Lerner Tien. Con i parziali di 6-2, 6-2, 6-3, lunedì affronterà il sorprendente americano Zach Zbaida, numero 85 del ranking. In campo Matteo Berrettini, che affronta l'argentino Comesana, e Matteo Arnaldi, che sfida il belga Collignon. MotoGP: Raul Fernandez vince a sorpresa al Mugello la sprint del Gran Premio d'Italia. Scattato dal centro di una prima fila tutta Aprilia, il pilota spagnolo del team Trackhouse la spunta sulla RSGP di Jorge Martin, secondo al traguardo. Terzo gradino del podio per Fabio Di Gianantonio con la migliore delle Ducati. Quarto Bezzecchi, poi Marc Marquez e Aldeguer. Settimo Bagnaia. Out Mir, Bastianini e Morbidelli. Martin recupera 3 punti in classifica sul suo compagno di squadra Bezzecchi. Ora lo spagnolo è a meno 12 dalla vetta. Domani la gara alle 14. Ciclismo: Jonas Vingegaard trionfa al Giro d'Italia. In attesa della passerella finale a Roma, il danese suggella una corsa stupenda, vincendo anche la 20ª frazione con arrivo a Piancavallo, quinto successo personale dopo quelli sul Blockhaus, a Corno alle Scale, a Pila e a Cary. È l'ottavo corridore nella storia a centrare la tripla corona: Giro, Tour, Vuelta. Ciccone maglia azzurra, Pegan Soli non scalza Eulalio per quella bianca. Ed è tutto, buon proseguimento di serata.
1: Sette va, racconta cosa fai per farlo sapere in giro. Sette va, sfoglia dove andare.
2: Dalla redazione di Sette va, Arma con e Jafar Zadikon, DJ, va ora in onda.

7,5, ma forse anche 8. Poi insomma ci sono altre componenti ancora più importanti. Il ben trovato in antenna a tutti quanti voi da Chico Catenacci. Questo fa parte un po' dell'ambientazione. Dell'ambientazione fa parte anche il fatto che siamo ambientati all'interno della redazione di Seteva.fm, ma fondamentale è che siamo collegati con la vostra antenna del cuore, la vostra stazione di fiducia, che riserva questa mezz'orettina alla DJK7 continuativamente nel corso della settimana. E perché no, perché super sì, direi, anche in piena fase weekend, per quello che poi tra l'altro è l'appuntamento più ghiotto, perché andiamo alla caccia delle sette chiavi del ritmo durante tutto quanto l'arco settimanale, da lunedì al

Non so se preferite l'attack, l'artiglio o qualche altro tipo di colla di quelli forti e tenaci, perché o di quelle, le colle quelle, i tipi quelli, però insomma il disco, non stacchiamolo più, di questa settimana, di questa sintesi, è la versione dub remix di Narciso, inamovibile, dalla Top 7. Ovviamente molti archi settimanali trascorsi anche in zona oro, super Ale G Queen che ne sta combinando anche di nuove e presto le avremo.

0: abbiamo trasmesso 7 va DJ K7 per 7 va and 7va.it Arma con Jafar Zadigan DJ
1: from 7va.fm/LT Radio.

0: Ben trovati in antenna tutti quanti voi da Chico Catenacci, solito orario anche sulla vostra antenna del cuore per un altro numero di Algo Day. Particolarmente interessanti le puntate di quest'ultimo periodo, ma del resto sono anni che Algo Day non vi delude mai e ce ne accorgiamo da ciò che ci scrivete. Oltre 80 emittenti collegate con la redazione di 7va.fm, anche questa volta gran colpo della redazione, non è stato facile inseguirlo perché è davvero impegnatissimo e abbiamo un regista tra i più in luce, tra quelli che stanno venendo fuori davvero molto bene, e sto parlando di Tommaso Spiridigliozzi, che dovrebbe essere già in linea. Pronto?
1: Salve, bentrovati a tutti i radioascoltatori di 7va.fm.
0: Grazie Tommaso di aver aderito, siamo due primule rosse, anche io non sono prendibilissimo, però insomma noi vogliamo in Algo Day sempre qualcuno che ha qualcosa da raccontare, perché ti immagini viene in trasmissione qualcuno che dice: ah, non sto facendo niente, non ho nulla da dire, nulla. Non viene fuori invece nemmeno la puntata. Allora, sei un attore, sei un regista, scrittore e sceneggiatore, perché della tua opera prima hai voluto fare un po' il personaggio, me la canto e me la suono, nel senso che da un tuo romanzo hai scritto una sceneggiatura e poi hai firmato la regia, e se mi hanno informato bene, correggimi se sbaglio, hai anche interpretato un ruolo abbastanza rilevante, giusto?
1: Sì, giusto. Il mio primo lavoro, diciamo, dal titolo di Return, parte da una storia appunto inventata da me, a cui ho fatto anche la regia, e abbiamo fatto questo film che è un lungometraggio. In questo film ho interpretato anche il ruolo di un boss mafioso, diciamo così. Avevo una banda di mafiosi, doveva rapire un grosso personaggio, insomma, non è che voglio spoilerare tanto, però questo film, diciamo, l'ho abbiamo fatto principalmente perché dovevamo presentarlo a un film festival internazionale di Lenona, e infatti siamo rientrati tra i primi 7 classificati su 2038 film provenienti da 101 paesi del mondo. Quindi come prima opera mi ritengo molto soddisfatto, e come si dice, è stata un po' la fortuna del neofita, no? Siamo partiti bene, e da lì, diciamo, è partita tutta la mia carriera, piccola carriera, perché dal 2019 che ho iniziato questa carriera qua. Comunque adesso stiamo andando avanti, ho fatto anche altre opere nel percorso, però ecco, diciamo, una cosa che mi piace fare, la mia strada principale è quella, ecco, della regia cinematografica, anche se mi piace stare anche davanti alle telecamere per mettermi un po' in gioco, come si dice.
0: Eh beh sì, ce ne sono di registi comunque che amano stare nell'ombra, non appaiono mai, invece ce ne sono tanti che hanno realizzato dei cameo per se stessi, e invece molti altri che girano da protagonisti, si parte da De Sica, si va a finire a Verdone, potrei fare altri chissà quanti esempi, ma qui sei più ferrato tu. Tra l'altro mi diceva Antonio Gentile, che ringraziamo perché lui di Oximedia, che ci ha fatto da gancio, che sei uno forte, sì. In effetti già l'opera prima ti sei piazzato bene in questo importante festival. E tra l'altro la cosa che ci ha colpito molto è stata questa cosa, che giusto per fare onore a un altro grande della recitazione italiana di tutti i tempi, il grande Edoardo, tu sei uno di quelli che dice gli esami non finiscono mai, perché ok, hai girato, giri, fai così, però continui a studiare.
1: Sì, assolutamente, perché penso e sono convinto che sì, autodidatta fino a un certo punto, però se si vogliono raggiungere dei risultati abbastanza elevati bisogna comunque studiare tanto, e bisogna anche frequentare, ecco appunto, delle scuole di recitazione cinematografica, appunto,
0: le famose accademie, no? Le famose
1: le famose accademie. Infatti io sono al quinto anno di regia cinematografica e recitazione cinematografica presso la Scuola di Arte Cinematografica di Frosinone, con la quale collaboro. Mi hanno dato anche modo di partecipare a due film come attore, il primo nel 2021 dal titolo The Fragments, dove io interpretavo il ruolo di un prete in vacanza, e poi nel 2022 invece come protagonista di un altro cortometraggio, questo invece è un cortometraggio dal titolo Il Coprifuoco 1943, dove interpretavo il ruolo di un partigiano insieme ad un'altra ragazza che attrice anche lei, Jessica Iorion, che lei faceva la parte della staffetta. Quindi raccontavamo un po', ecco, durante il coprifuoco che cosa succedevano in queste cantine dove si scrivevano questi bigliettini da trasportare da un paese all'altro, visto che era l'unico mezzo di comunicazione per portare i messaggi, insomma, ecco. Però è stato molto divertente, un bel film, mi è piaciuto tantissimo, perché i film d'epoca sono un po' difficili da realizzare, ma sono molto belli.
0: Beh, ottima scelta quella di frequentare un'accademia, nonostante tu hai già le mani in pasta, perché poi sono occasioni di incontro, come tu stesso hai potuto provare sulla tua pelle e raccontarci in questa cosa, e quindi sono situazioni in cui si fanno incontri, scambi di idee, ma anche poi dopo si ha un'atmosfera di bottega scuola, no? Nel senso che uno poi dopo mette in pratica quello che sta provando nella teoria e quindi si esercita davvero un qualcosa che poi dopo viene fuori. Una cosa davvero molto positiva che ci ha raccontato, tra l'altro affascinante il fatto dell'ambientazione, no? Che torna indietro di qualche decennio, di mezzo secolo. In effetti bisogna stare attenti, particolare attenzione agli arredatori, i costumisti, no? Chi costruisce le scene deve stare attento che magari non passi una autovettura modernissima, anzi bisogna cercarne d'epoca, no? Quindi è un lavoro in più da dover fare, no? I vestiti devono essere quelli, no?
1: Sì, infatti, ecco, appunto per questo motivo i film d'epoca sono un po' più complicati da realizzare, perché bisogna fare attenzione a tante cose e in primis anche la location. Infatti noi abbiamo girato in un castello a Ceccano del 1300, in una cantina di questo castello, dove era praticamente rimasto tutto intatto come all'epoca. È stato proprio una location bellissima, a parte diciamo tutti gli oggetti dell'epoca, insomma tutte queste cosette così che sono state molto realistiche. Però ecco, è stata una bellissima esperienza che mi ha dato poi di input di proseguire ancora con più grinta, ancora con più voglia di fare. E infatti da lì poi è partito il progetto del film Il silenzio
0: un
1: del
0: attimo
1: fiume.
0: Tommaso, ne parliamo tra un attimo, perché della regia mi dicono che è pronto un dischettino e poi andiamo avanti. Sì. Va bene?
1: Va benissimo, ok.

0: Eccoci qua, non manca mai la musica in ogni puntata di Algodei con Tommaso Spiridigliozzi. È davvero un piacere essere a dialogo a riguardo circa una delle più affascinanti delle arti, no? La magia del cinema. E quindi ci sta scappando qualche minuto di troppo, però è un piacere. Secondo me non basterà nemmeno questa puntata e, col permesso di Tommaso, saremo elementi di disturbo perché si avvicinano dei set molto importanti, ghiotti e gustosi anche per la redazione di Siamo da Italia. E quindi, Tommaso, cosa c'hai che bolle in pentola?
1: Sì, diciamo che abbiamo già ultimato l'ultima sceneggiatura sulla quale stiamo lavorando da quasi 2 anni, 1 anno e mezzo circa, e siamo pronti per partire con questa nuova avventura. E il titolo del film è Sharon. Praticamente raccontiamo un po' la storia di una ex fotomodella, però non voglio spoilerare più di tanto perché poi quello che sarà lo vedremo al cinema. E l'attrice principale di questo film è Francesca Mazzaroppi, che ha già collaborato con me in altri film, quindi è un'attrice abbastanza rilevante e molto brava. E poi dice molto questa parte perché rispecchia un po' la sua fisionomia, il suo modo di essere, quindi è stato molto azzeccato come scelta.
0: È chiaro che i ruoli fondamentali sono assegnati, ci mancherebbe, però Antonio Gentile mi diceva di ancora qualche apertura per delle parti secondarie comunque interessanti, no? Da poter provare, perché avete sempre dei casting aperti. Recentemente ho letto ce n'è stato uno e credo che ne farete qualcun altro, anche se sei ormai pronto per quella che è la fase proprio di iniziare a girare, così come ci facevi cenno.
1: Sì, perché in questo film occorrono circa 55 attori recitanti e oltre 60 comparse, perché è un lungometraggio e abbiamo 90 scene da girare per quasi 2 ore di film, quindi ci saranno parecchi personaggi, cioè diciamo una buona parte li abbiamo già trovati, quindi manca giusto anche qualche comparsa, qualcosa così, però tutti i ruoli principali sono già stati assegnati, abbiamo già cominciato a fare dei provini e inizieremo le riprese.
0: E beh, perché il film è un'arte che si fa col cuore, c'è dentro anche molto jazz, no? Qualcosa di improvvisazione, però mi piace parlare con te perché tra quei registi che ho conosciuto sei uno di quelli che parla con i numeri, 90 scene, 55 parti, cioè, perché poi è un fatto anche di numeri, perché bisogna preparare tutto per filo e per segno, il copione, oltre a recitare le battute, le ambientazioni e così, ha anche una serie di numeri che sono poi il motore fondamentale di quella che sarà poi la struttura, no?
1: Sì, infatti, perché è come quando uno vuole costruire un palazzo, bisogna fare un progetto dettagliatissimo, a parte il cast artistico composto da tutti gli attori, ci vuole anche un cast tecnico composto da tecnici professionisti nel settore e capaci di svolgere comunque ognuno il suo lavoro. Infatti ci siamo affidati come direttore della fotografia Francesco Marra, che è un bravissimo direttore della fotografia. Per quanto riguarda le musiche ho scelto Maurizio Albano, che è un grande maestro della musica, che ha già collaborato nell'altro film che ho fatto, Il senso del fiume, e fa delle colonne sonore bellissime, quindi stiamo cercando anche di mettere su un cast tecnico all'altezza della situazione. Abbiamo già quasi tutto pronto, quindi siamo pronti per iniziare questa nuova avventura.
0: Benissimo, allora un altro disco e poi le fasi conclusive, e torneremo un attimo anche sul Silenzio del fiume, perché dalla regia mi hanno fatto notare, guarda che lo ha interrotto quando è che stava parlando, e allora dopo questo disco riprenderemo il discorso.
1: Va bene.

0: Eccoci qua dopo quest'altra brevissima pausa musicale. Stiamo parlando in questo numero molto interessante, devo dire la verità, di Al Godet, perché quando c'è il cinema c'è questa atmosfera davvero particolare e affascinante, davvero meravigliosa, come meraviglia tutto il mondo del cinema. Lo avevamo promesso prima perché dalla regia mi hanno detto: guarda che ha interrotto il maestro, e quindi Tommaso Spiridio si tornerà su Il silenzio del fiume, no? Questo altro film a cui tu tieni molto.
1: Sì, questo diciamo è stato il film più importante che ho fatto fino adesso, anche perché anche qui abbiamo un lungometraggio di 102 minuti di film e praticamente una storia che è stata estrapolata da un racconto dello sceneggiatore che ha scritto appunto la sceneggiatura, che è Rodolfo Andrei, e questo film racconta un po' la storia di una ragazza che purtroppo viene perseguitata dal suo spasimante, e parliamo principalmente dell'attualissimo fenomeno che si sta svolgendo in tutti i giorni, praticamente in tutta Italia ma in tutto il mondo, che è il femminicidio e la violenza di genere. E purtroppo è una dura realtà che con questo film abbiamo voluto un po', ecco, sensibilizzare un po' l'opinione pubblica per far modo che si prenda qualche provvedimento un po' più serio, perché praticamente tutti questi casi che vengono di femminicidio sono praticamente la maggior parte irrisolti oppure con non certezza della pena. Ecco, questa cosa è molto grave perché in Italia bisogna prendere provvedimenti molto seri per questi tipi di crimini.
0: Puntare i riflettori su questo argomento scottantissimo e triste purtroppo non è mai abbastanza, e quindi davvero ti ringraziamo per questa bellissima opera di impegno. E quindi bisogna tenere duro, continuare questa lotta, perché davvero ci fa tornare all'era animale, cioè non è possibile veramente sopportare ancora cose di questo genere. Tommaso, il tempo è tiranno più che mai, perché una puntata così interessante veramente ha visto scorrere velocissime le lancette, fare i loro giri, però sono sicuro che dovrai sopportarci, perché da quando inizierete a girare, noi non dico settimanalmente ma a stretto ritmo, vogliamo sentire cosa ci racconterai, e magari così ti farai ambasciatore per noi anche presso alcune attrici, alcuni attori, e dal set ci racconteranno, senza spoilerare, sempre regola fissa, però insomma ci daranno un po' settimana per settimana quello che sarà l'andamento di quest'opera che ti appresti a fare, Sharon, che ti appresti a mettere in pista, ok?
1: Sì, sì, assolutamente. Ecco, già inizio l'anno prossimo, iniziamo le riprese, quindi poi man mano vi aggiorneremo sugli eventi e su tutte le scene che andremo a girare man mano strada facendo. Va benissimo.
0: Allora, ti ringraziamo ancora e ci sentiamo presto. Tommaso Spiridigliozzi.
1: Grazie a voi, è stato un piacere, alla prossima.
0: La linea torna allo studio centrale di ogni singola emittente collegata con la redazione di 7va.fm. Vado velocissimo, solo per ricordarvi comunque che tra 23 ore e 45 minuti circa ci sarà un'altra puntata, argomento come sempre a piacere, ma vi garantisco sempre interessantissimo. È tutto per il momento, a te luogo da Chico Catenacci.
2: From 7va.fm/altiradio. All go day. All go day. From 7va.fm/altiradio.

0: Buonasera dalla redazione. Svolta nelle indagini sulla morte di una bimba di 2 anni avvenuta a febbraio a Bordighera. Emanuela Iannuzzi, compagno della mamma della piccola, è stato fermato all'alba dai carabinieri. La donna, Manuela Aiello, è in carcere dallo scorso febbraio. Entrambi sono accusati di maltrattamenti aggravati dalla morte. Nei cellulari è ritrovato un video in cui la piccola veniva costretta a fumare. Momenti di caos a Roma la notte scorsa, nell'area delle Terme di Caracalla, dove erano in corso i preparativi per la parata della festa della Repubblica del 2 giugno. Alcuni cavalli si sono imbizzarriti durante le prove e sono fuggiti. A spaventarli alcuni fuochi d'artificio esplosi nelle vicinanze, feriti 3 militari e una poliziotta. Un sabato tragico per gli incidenti in montagna, costati la vita a 2 uomini. Il primo riguarda un climber 32enne di origini abruzzesi ma residente in Trentino, che ha perso la vita nella tarda mattinata cadendo da primo di cordata in Val di Fassa. Sempre in mattinata un alpinista è invece morto dopo essere precipitato sulla parete nord del Gran Paradiso. Guerra Russia-Ucraina, un drone di Kiev avrebbe colpito la centrale di Zaporizhzhia. Il CEO di Rosatom parla di raid mirato. L'esplosione non ha causato danni alle apparecchiature principali, ma ha aperto un varco nella parete della sala turbine. Ciclismo, Jonas Vingegaard domina la 20ª tappa del Giro d'Italia e fa sua la 109ª edizione della Corsa Rosa. Il corridore danese scatta oltre 10 km dall'arrivo e fa il vuoto, andando a conquistare la vittoria in cima alla salita di Piancavallo e completa la tripla corona dopo i successi al Tour de France e alla Vuelta. Domani ultimo atto con la passerella a Roma. È tutto, a più tardi.
1: Le previsioni meteorologiche trasmesse da Radio Meano sono a cura di trepimeteo.com.
2: Salute e ben ritrovati da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Nella giornata di domenica condizioni ancora assolate, tipicamente estive su tutta l'Italia, con questo caldo anomalo per il periodo che prosegue, con massime fino a 34-35 gradi sulle pianure del nord Italia, valori un po' più bassi sulle zone costiere al sud, dove si starà intorno al di sotto dei 30 gradi. Avremo tuttavia nel corso del pomeriggio un aumento dell'instabilità a partire dalle Alpi per l'arrivo di aria più umida da nord, con dei temporali che poi in serata si estenderanno in maniera irregolare anche alle vicine zone pianeggianti. Con questo è tutto, per maggiori dettagli rimanete aggiornati sull'app di Trebi Meteo.

Ben trovati amici, questa è un'altra puntata di Me and Blues, il programma di musica blues, rock blues, condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. I Don't Need No Doctor è una canzone rhythm and blues scritta dai notissimi Ashford and Simpson, poi pubblicata per la prima volta nel 1966, ma il brano non ebbe il successo che meritava. Fu poi presa e registrata da Ray Charles e pubblicata nell'ottobre del 1966. Il brano così ebbe un successo planetario. Nel corso degli anni è stata ripresa da tantissime band famose. Tra le tante vi propongo questa versione di Robert Ford insieme al gruppo di Paul Persson,

Vi ricordo che questo è sempre Mio Blues, il programma di musica blues, rock blues, condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. Sin Costello è stato un talentuoso chitarrista e cantante blues, la cui vita e carriera, seppur brevi, hanno lasciato un segno importante nel panorama musicale. Nato a Philadelphia e tragicamente scomparso il 15 aprile del 2008, il giorno prima del suo 29esimo compleanno. Sin Costello è stato ricordato per il suo stile unico che univa la tradizione del blues con un'energia e un'espressività proprie del rock and soul. La sua storia è quella di un artista prodigioso, ma anche di un uomo che ha lottato con i suoi demoni personali, tra cui il disturbo bipolare, che ha profondamente influenzato la sua vita e il suo lavoro. Questo è Going Down, da uno dei suoi dischi più importanti, Sin Costello, qui a Mian Blues.

John Mayer, un cantautore, chitarrista, è una delle figure più influenti della musica contemporanea. La sua carriera inizia ufficialmente negli anni 2000. Ha attraversato diverse fasi artistiche e stilistiche, consacrandolo come uno degli artisti più versatili e apprezzati nel panorama musicale internazionale. Dalla commissione di pop, rock e rock blues alle sue incursioni nel country e nel folk. Con le sue canzoni John Mayer ha saputo reinventarsi, mantenendo sempre una spiccata sensibilità melodica e una maestria alla chitarra che lo ha reso un virtuoso riconosciuto a livello globale. Questa è Dreaming with a Broken Heart, John Mayer, qui a Mien Blues.

0: State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria.
1: E sempre Me and Blues, il programma di musica blues e rock blues condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. Fondati nel 1966, i Canned Heat raggiunsero la fama grazie a loro, alla loro ampia e profonda conoscenza e passione per il blues. I Canned Heat ottennero 3 successi mondiali con i loro inni rock: On the Road Again, Going Up the Country e Let's Work Together. Si assicurarono poi un posto nella storia del rock and roll con le loro esibizioni al Monterey Pop Festival del 67 e un posto al Festival di Woodstock, Woodstock originale del 69. In un periodo lunghissimo di attività e cambiamenti di organico, i Canned Heat sono

Mentre Willy Book e Bo Corridore sono due amici da anni, da quando Bob da ragazzo gironzolava nelle vie di Chicago, Oh Yeah è un lavoro che hanno realizzato insieme alla band di supporto delle All Stars, dando così il massimo. Uno degli aspetti unici di questo album, la partecipazione come ospite di Bob Margolin, ex membro della band di Muddy Waters, il cui brillante lavoro alla chitarra è presente in circa 2-3 brani dell'album. Questo collega tutti i partecipanti a un inafferrabile suono alla Muddy Waters, raramente raggiunto nel blues odierno. Se amate il blues di Chicago puro e duro, allora questo album vi regala sicuramente grande gioia. Oh Yeah è il brano che dà il titolo all'album. Willy Book, Bob Corridore, qui a Me and Blues.

mentre a soli 22 anni Breleven ha lasciato il segno come pianista, cantante e cantautore blues. Bene, è stato nominato per un Blues Music Award e due Blues Blast Magazine Award. Bene, ha suonato un'infinità di live, 150 pare, abbracciando il suono autentico dei suoi eroi come Professor Longhair, Panetta Perkins, Otis Pan oppure Ray Charles. Il fascino di Bene per il pianoforte blues è iniziato quando ha dato una sbirciatina a suo padre che guardava il film autobiografico su Ray Charles. Aveva solo 6 anni, da allora comincia il suo amore per il blues e lo strumento, e poi il grandissimo successo Breleven qui a Me and Blues.

0: State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria.
1: Vi ricordo che questo è sempre Me and Blues, il programma di musica blues e rock blues condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. Riding with the King è un album del 2000 che vede i protagonisti B.B. King ed Eric Clapton. La combinazione delle chitarre dei due leggendari musicisti e l'atmosfera blues che viene fuori. L'album contiene sia brani acustici che elettrici, lenti e mid-tempo, con ampi spazi per gli assoli di King. Alcuni critici hanno notato che l'album potrebbe suonare troppo pulito per un album blues, ma altri hanno sottolineato che Clapton si addentra nel territorio blues in modo più profondo grazie a questa collaborazione. In sintesi, Riding with the King è un album di successo che celebra il blues. I Wanna Be, B.B. King, Eric Clapton.

Mentre Walk This Road è un lavoro dei Doobie Brothers tornati alla ribalta del 2025 dopo tanti anni di silenzio come band, ma i componenti hanno fatto lavori da sole e tantissime collaborazioni come Tom Johnson, John McPhee, Patrick Simpson sono stati costantemente attivi in questo secolo pubblicando lavori di grande qualità. Ciò che sorprende, e in effetti una piacevole sorpresa, è il ritorno del cantante Michael McDonald, che ha occasionalmente contribuito alla formazione ma che ora si unisce a pieno titolo per la prima volta dal controverso On Step Closer, un album che era del 1980. Questa è Here to Stay, qui a Me and Blues, The Doobie Brothers.

Continua la nostra selezione dei lavori di Van Morrison, l'artista che riesce a produrre in quantità quasi industriali i suoi lavori. Ma la cosa più incredibile è che, nonostante i suoi anni e le grandi fatiche in giro per il mondo, la sua verve creativa è sempre al top, anzi super top direi. Remembering Now del 2025 è un ottimo lavoro dove il nostro Morrison spazia tra i generi che da anni sono la sua passione. Qualità del suono inconfondibile che cattura sin da subito l'attenzione. Questa è Down to Joy, qui per voi Van Morrison, Mia Blue.

0: Si conclude così un'altra puntata di Me and Blues, il programma di musica blues, rock blues, condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria, che come al solito, prima di salutarvi, vi ricorda sempre che i sogni muoiono all'alba, i bluesmen vivono in eterno. A presto amici, a prestissimo con Me and Blues.
1: Avete ascoltato Me and Blues, un programma ideato e condotto da Gianfranco Piria.

Buonasera dalla redazione da Luisa Ginetti. Alta tensione nel Golfo Persico mentre resta lo stallo nella trattativa sulla tregua e il segretario americano alla difesa Hegseth torna ad evocare l'attacco a Teheran. Un missile iraniano è caduto sulla base aerea americana di Ali al-Salem. Malgrado sia stato intercettato, i detriti hanno ferito in modo lieve 5 soldati americani e distrutto 2 droni. Il presidente iraniano Pezeshkian insiste, un'intesa dignitosa è possibile. L'IDF intanto non si ferma in Libano, è strage di bambini. Conflitto russo-ucraino, l'amministratore delegato della holding russa Rosatom ha denunciato che le forze di Kiev hanno effettuato il primo attacco deliberato con droni sulla centrale nucleare di Zaporizhzhia, che ha perforato la struttura e danneggiato l'edificio delle turbine. La piccola Beatrice, 2 anni, è morta a Bordighera per le botte della mamma, in carcere da febbraio, e del compagno della donna, arrestato all'alba. L'accusa per la coppia è maltrattamenti aggravati continuati. I magistrati parlano di indizi gravissimi, una sequenza di vessazioni con modalità atroci. Alle ore 18:37 l'autostrada del Brennero è stata riaperta alla viabilità dopo la manifestazione ambientalista in Tirolo. In contemporanea è stato riaperto anche il versante italiano, chiuso fino a quel momento a Vipiteno. Trenitalia comunica che un atto doloso da parte di ignoti ha provocato danneggiamenti all'infrastruttura. Tennis, 2 azzurri agli ottavi del Roland Garros. Cobolli ha battuto l'americano Tien 6-2-6-2-6-3, mentre Berrettini ha dovuto sudare più di 5 ore per avere la meglio al tie-break lungo del quinto set dell'Argentina. Argentino come sana. In campo Arnaldi contro il belga Collignon. È tutto, buon proseguimento di serata.

Benvenuti su Radio Meano. Le seguenti notizie locali sono tratte da newsinquota.it in conformità con la Convenzione di Berna e l'articolo 70 della legge italiana sul diritto d'autore numero 633 del 1941. Notizie in breve. In via Feltre, lunedì 1 giugno, si procederà all'abbattimento degli 80 tigli superstiti, nonostante il parere contrario di associazioni ambientaliste come l'IPU e Italia Nostra. Queste ultime hanno sollevato preoccupazioni riguardo al periodo di nidificazione, evidenziando il rischio di violazione delle normative vigenti. Un sedicenne è stato denunciato dopo essere stato trovato in possesso di un coltello nei pressi della stazione ferroviaria di Belluno. L'episodio è avvenuto il 26 maggio durante un controllo della squadra volante, nell'ambito di un'intensificazione delle attività di sicurezza disposta dal questore. Il 29 maggio due escursioniste tedesche sono state recuperate dall'elicottero del SUEM di Pieve di Cadore, dopo essere rimaste bloccate dalla neve lungo il sentiero della Sela de Ponta Negra. Nella stessa giornata, un 51enne trevigiano è stato soccorso sul percorso che da Fedare conduce a Forcella, a Verau. La rete delle consigliere e dei consiglieri di parità è stata confermata grazie al decreto legge N-91 del 7 maggio, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 23 maggio. Questa decisione rappresenta una vittoria per la tutela dei diritti dei lavoratori e per il contrasto alle discriminazioni di genere nel territorio bellunese. Infine, il Belluno Volley ha avviato la preparazione per la stagione 2026-2027 di Serie A3 Credenbanca. Il presidente Sandro Darold ha espresso ottimismo e determinazione, sottolineando l'intenzione di competere ai massimi livelli, dopo aver sfiorato la promozione per due anni consecutivi. Per leggere integralmente le notizie, consultate il sito newsinquota.it.

0: Credo si debba pensare al passato soltanto se ci ricorda qualcosa di bello, come un suono, una canzone, proprio quella che ora ascolterai proprio qui in questa nuova puntata del tuo programma preferito.
1: Che si chiama Il suono dei ricordi playlist, condotto da Nigel e dalla principessa, e vi propone la dance anni 80 e 90 come non l'avete mai sentita.
0: Partiremo infatti subito con un remix, Milk Inc, poi ci sarà Big Cap, Amen UK, Corona, JT Company, Coro featuring Talisa, Capital Sound, Cimo Baio e Billy Moore.
1: Eh sì, sono proprio 9 brani.
2: You are clear to initiate power up.
3: Unlock

0: State ascoltando Il Suono dei Ricordi playlist. Se volete richiederci un brano, scrivete alla nostra infoline 342-3133781. Potete anche richiederci un brano attraverso i nostri social, come la pagina Facebook DJ.NightJ.
1: Grazie principessa. Abbiamo iniziato questa puntata con il Van Doren remix di Milk Inc, The Sun Will Shine on TV. Abbiamo proseguito con B-Cap, Send Me an Angel, e adesso abbiamo già in sottofondo Amy.

nostra principessa e dopo la passione di Amen UK ci siamo trovati coinvolti nel mondo dell'Eurodance, quella italiana. Uno dei progetti più famosi, Corona, questa volta ci presenta Walking on Music, che era il 1998.

0: Joe Tivanelli, o più semplicemente JT Company, nel 1994 ha dato il meglio di sé con questo pezzo intitolato Ue.
1: Bagnato.
0: No, significa sudato.
1: Prima bagnato e poi sudato.
0: Non proseguirei su questa linea e vi presenterai la prossima canzone, che è di Cozzi Rossi Coro featuring Talisa. Il brano è For Your Love.

0: Un Capital Sound Higher Love High Tech Mix, ci avviciniamo pericolosamente alla conclusione della sezione anni 90 del suono dei ricordi playlist. Ci saranno poi 30 minuti di anni 80 come sempre, ma adesso abbiamo l'onore di presentarvi gli ultimi due pezzi. Il primo è di Cimo Bello già in sottofondo con Bombas e infine ci sarà Billy Moore con Up and Down.
1: Il primo è uscito nel 92 e il secondo a cavallo tra il 99 e il 2000.
0: Ora Bombas.

0: Ci aspettano un sacco di remix in questa sezione anni 80 del suono dei ricordi playlist. A partire infatti dalla metà di questo spazio ci ascolteremo delle versioni molto particolari di pezzi ben noti. Ma cominciamo con Max Covery, seguito da Desireless, Ryan Paris, Fancy, Foreigner, Kate Bush, Eurythmics e Information Society.
1: Sapresti indovinare i titoli dei pezzi?
0: Probabilmente alcuni sì e altri meno. In ogni caso basta ascoltare per scoprirli.
1: E allora scopriamoli tutti.
0: Proprio una principessa.
2: Il suono dei ricordi playlist. The sound of memories playlist.

0: siamo la sezione anni 80 del suono dei ricordi playlist in compagnia di Massimo Brancaccio, che ci ha già tenuto compagnia negli anni 90 grazie al suo personaggio Billy Moore. Questa volta si presenta come Max Cover. Il brano che abbiamo ascoltato è del 1989 e si intitola Guy Guy, giusto per rimanere in tema.
1: Prima di proseguire però dobbiamo ricordarvi la nostra infoline, attraverso la quale potete richiedere quel brano che non avete ancora sentito.
0: Dovete aver pazienza, ma prima o poi arriva.
1: 342-3133-781.
0: Chiaramente potete contattarci anche sui social.
1: Gruppo Facebook Il Suono dei Ricordi, pagina Facebook DJ.NightJ.
0: E non dimenticate di fare una capatina sul sito web
1: ilsuonodeiricordi.it.
0: È arrivato il momento di gustarsi Desireless con
1: Voyage, Voyage.

Fabio Roscioli ha fatto centro al primo colpo con questo brano intitolato Dolce Vita. All'età di 30 anni infatti si aggiudica premi, viaggi dappertutto per promuovere il pezzo che lo ha reso famoso, grazie soprattutto alla figura di Pierluigi Giombini, che salutiamo e abbiamo già intervistato nel Suono dei Ricordi un po' di tempo fa. Abbiamo ascoltato la versione originale, ma adesso, come promesso, per le prossime quattro canzoni ci saranno dei remix, pezzi uno più famoso dell'altro. Partiamo con Fancy, Slice Me Nice, Rap Radio Remix.

Siamo alla bravura di Paul Harwood, il nostro remixer preferito per questa stagione del suono di ricordi playlist, la possibilità di ballare un brano che altrimenti avremmo dovuto relegare alla mattonella, come si dice, no? I Wanna Know What Love Is dei Foreigner. Adesso invece arriva qualcosa che è stato riportato alla ribalta proprio in questi tempi grazie alla serie TV Stranger Things. Dominatrix non perde l'occasione di prendere Kate Bush Running Up That Hill e chiamarla Stranger Dominatrix Things Remix. Ascoltiamolo.

Paul Harwood ci stupisce ogni volta, questa volta con il remix di Rhythmix, There Must Be an Angel Playing With My Heart. Ma non è finita qui, abbiamo già in sottofondo il remix di Retrosonic, è l'ultimo pezzo e loro sono Information Society, What's On Your Mind. Wow.

0: stata proprio una bellissima cavalcata, Nigel.
1: Concordo con te, principessa. Dobbiamo salutarci, però.
0: Allora, alla prossima cavalcata dalla principessa.
1: E dal vostro Nigel. Powering off.
2: Powering off. Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
4: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
5: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
6: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
7: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
5: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
8: Lo lascerai, prima o poi.
5: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
9: Chiudi gli occhi, che note sono?
10: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
11: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
12: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
11: Un thriller emozionante.
13: Scordatelo, ho chiuso.
11: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
14: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
15: Io sono solo un accordatore.
11: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Incredible Bongo Band, Let There Be Drums, un progetto di questa band un po' particolare, no? Risale agli anni 70, per la precisione del 1972, un progetto durato poco sostanzialmente, perché si è voluto solamente il tempo necessario per pubblicare un paio di album, dove la maggior parte delle volte erano cover che loro riadattavano, no? E le riadattavano a loro modo. Avevano fatto Apache degli Shadows, ma anche In Agada da Vida degli Iron Butterfly, ed erano, diciamo, molto tribali, no? Sostanzialmente, come questa che abbiamo ascoltato, piene di percussioni, con questo suono che ne veniva fuori, che ha reso praticamente caratteristica la loro firma. Brano che è stato suonato in molti club e che si sente ancora oggi, perché la forza di questo pezzo, come tanti altri che hanno pubblicato, è che è stata tramandata poi negli anni, arrivando fino ai giorni nostri ed essere programmata ancora una volta, appunto, nei club. Let There Be Drums, Incredible Bongo Band, ascoltata oggi in preapertura di Pop Up Weekend.
1: Va ora in onda Pop Up Weekend, magazine musicale con news e hits dal 1970 ad oggi. In studio Ernesto Gandini.
0: Io di tribale metto solo la mia carta d'identità, caro il mio DJ Franklin, che sta in regia e che vedo bello in forma anche in questo fine settimana. Senti, me lo fai sentire prossimamente In Agada da Vida degli Iron Butterfly? Più tribale di quella non ce n'è. Grazie, caro. Cominciamo con le

Sono passati 5 anni da questa Cold Heart, che è stata praticamente un passaggio di testimone, no? Tra due degli artisti più importanti della scena britannica, Sir Elton John, che incoronò allora Dua Lipa come sua pupilla ed erede. Poi tra l'altro Elton John e Dua Lipa hanno molto in comune, sono nel 2021, si unirono per la festa annuale di lui, del grande Elton John, in occasione della cerimonia degli Oscar, dove Dua Lipa e Elton John si sono alternati in duetti con le canzoni dell'altro. Fu davvero uno spettacolo memorabile. Elton John e Dua Lipa ascoltati oggi all'interno di Pop Up Weekend, dove ora arriva la firma di uno dei più grandi artisti italiani, con una canzone che nel tempo diventò un simbolo emotivo, no? Per intere generazioni, scritta da Riccardo Cocciante per un'interpretazione unica fatta dal grande Rino Gaetano. È A mano a mano.

0: Phil Collins, una canzone che abbiamo cantato come dei pappagalli, pezzo che arrivava da un album intitolato No Jacket Required di un grande Phil Collins, che in quel periodo dire che era abbastanza impegnato è dire veramente poco, perché l'album è del 1985 e lui appunto in quel periodo suonava ancora nei Genesis, quindi album con i Genesis, tour, e poi la sua vena artistica lo portava a scrivere canzoni da pubblicare come solista, quindi album da solista, tour, e aveva pure il tempo di produrre altri artisti come Eric Clapton, Tina Turner, Tears for Fears e tanti altri grandi nomi. Ma ritornando brevemente su studio, che non vuol dire nulla, questa parola non ha un significato proprio, è zero di zero. Questa è una canzone nata mentre Phil Collins era lì che stava componendo con una drum machine, scrisse una melodia e nel mettere giù le parole gliene mancava una e mise appunto questa su studio. Una parola inventata, ma era lì proprio in modo provvisorio perché stava pensando di cambiarla. Tra le altre cose, sussudio non faceva rima con niente, con nessuna parte del testo, con nessuna metrica. E poi invece l'ha lasciata lì, ha detto, ma sì, teniamola, vediamo cosa ne esce. E ne è uscito un grande successo. Vedi a volte cosa fanno le parole senza significato? Ti fanno avere un grande successo e di conseguenza anche un gran ritorno in soldi. Siete all'interno di Pop Up Weekend, dove ora arriva Zucchero, che attualmente è impegnato in una tournée che lo vede girare in lungo e in largo l'Europa, poi rientrerà in Italia. Noi oggi ce lo ascoltiamo con questa Una come te.
1: Sali sulla

Anche Tom Gregory a farci compagnia con la sua Fingertips, con questa sua ballata struggente guidata dal pianoforte che lo ha portato in cima alle classifiche di mezza Europa 5 anni fa, lascia il posto ad un pezzo che adesso la classifica sicuramente la scalerà molto ma molto presto. È la novità firmata da Francesco Gabbani.

Heroes, David Bowie, ascoltato all'interno di Pop Up Weekend, una canzone che passò alla storia per il modo in cui fu rilasciata, no? In un momento nel quale la società europea era divisa in due, c'era il punk per quanto riguarda la musica che imperversava infrangendo ogni regola, e Bowie era lì e se ne fregò altamente di queste mode e scrisse questo pezzo che risultò poi fondamentale nella storia della musica mondiale. Un eroe, se vogliamo, lo si potrebbe definire così, giustamente, uno che amava le sfide, quindi, ma questo lo sappiamo tutti, ed è quindi tempo di grandi eroi, no? Raccontati non solo con la musica che ci hanno regalato, ma anche con il fatto di poterli rivivere ancora una volta attraverso il cinema, perché no? Lo è stato di recente con Michael Jackson e ora anche con Bowie The Final Act, un film che racconta gli ultimi tre decenni di David Bowie. Si ricorda sempre lui negli anni 70, no? Voglio dire, ma in realtà Bowie ha fatto delle cose davvero clamorose e a volte purtroppo dimenticate anche dopo gli anni 70, quel periodo lì. Insomma, questo film invece vi racconta tutto nel dettaglio. E allora cosa vogliamo fare? Qui ci capita di vedere in azione due grandi artisti. Dopo il grande successo che ha avuto e che sta avendo ancora oggi in Italia il film su Michael Jackson, uscito poco più di un mese fa, adesso è la volta del film su David Bowie, questo The Final Act, che sono sicuro sarà un successo davvero clamoroso, c'è da scommetterci. A proposito di successi, il prossimo è firmato dai Simple Minds.

Non ne abbiamo nemmeno noi di limiti, caro il mio Ernia, ascoltato con Berlino all'interno di Pop Up Weekend, che chiude qua la prima ora. Dicevo, non abbiamo limiti perché ce n'è un'altra da passare insieme con l'ascolto dei grandi successi che partono dagli anni 70 e arrivano ai giorni nostri.

firmata dai Rolling Stones, In the Stars, dove vuoi che stiano i Rolling Stones, appunto In the Stars, tra le stelle, nuova canzone per loro, stessa energia di sempre, questi non mollano mai, non mollano nemmeno di un centimetro, e poi uno come Mick Jagger, che è uno che è sempre impegnatissimo, ha mille cose da fare, tra un disco e l'altro sappiamo ormai da tempo che vive le sue giornate in Sicilia, dove di recente è andato anche ad interpretare il guardiano del faro di Strombolicchio, Strombolicchio. Da quel che ne so è una splendida isola vulcanica che fa parte del comune di Lipari, per le riprese di questo nuovo film di Alice Rochebracker che si sta girando lì vicino sulle isole Eolie, con un cast davvero da paura. C'è, in questo film ci sono Dakota Johnson, Jesse Buckley, Josh O'Connor e Isabella Rossellini, e Mick Jagger che però ha una parte che dura pochissimo Allora lui è andato lì, no, a interpretare questa parte di sto guardiano del faro, ma durante un conflitto a fuoco lì viene ucciso, cioè praticamente quanti minuti gli hanno dato come recita non si sa, ma comunque pochi secondo me, perché forse aveva da fare altre cose e allora ha detto regista: senti, io devo andare via tra poco, non fatemi rimanere qui a lungo nel film, non lo so, mi viene da pensare così, in questo modo. Però con i Rolling Stones, voglio dire, questo a vita lunga è alla grande. Siete all'interno di Pop Up Weekend, io sono Ernesto Gandini, ora in arrivo ci sono i REM.

l'universo tranne noi, Max Pezzali all'interno di Pop Up Weekend. Allora, siamo vicini all'estate, no? Con queste giornate caldissime, ed è per quasi tutti scattata la voglia, voglio dire, di

144 ci dicono che stanno passando il loro tempo libero passeggiando appunto nel loro giardino a piedi nudi, si stanno preparando alle prossime vacanze che però non vengono menzionate, non si sa dove andranno. Ad ogni modo, se siete ancora all'ascolto, mandateci un altro messaggio, perché a sto punto siamo veramente curiosi, io e il DJ Franklin, di sapere dove andate. Noi nel frattempo vi accompagniamo.

Manhattan Transfer, che hanno fatto scuola per questo uso innovativo della voce attraverso il vocalist, no? Cioè quello stile di canto nel quale il vocalist canta una melodia composta in origine per uno strumento, e i Manhattan Transfer hanno avuto il merito di aver fatto evolvere questa tecnica facendolo uscire un po' dagli standard per portarlo verso il moderno jazz. In poche parole, un gruppo musicale che ha fatto scuola e soprattutto hanno divertito con il loro stile, che è unico nella storia della musica. Questa è Pop Up Weekend. Se siete arrivati solo ora ad ascoltarci, beh, peccato, stiamo quasi per concludere il nostro appuntamento, manca ancora un po' a dire il vero, e che ci vede impegnati ogni fine settimana. Quindi, adesso che lo sapete, per il prossimo weekend fate un salto qui da noi in tempo debito, voglio dire, della serie cercate di arrivare un po' prima. Noi ad ogni modo vi accompagniamo con la musica e con l'appuntamento della pagina dei concerti che arriverà a breve. Ora ci sono gli Eurythmics. It's...

Come non ricordare il grande Ivan Graziani con la sua Firenze, canzone triste da alcuni ritenuto il suo più famoso successo, con il quale partecipa anche al Festival Bar di quell'anno, era il 1980, raggiungendo la quinta posizione. E qui secondo me c'è un po' di amarezza, sicuramente in tutti noi, perché l'avevamo proprio sentita nostra quella canzone, era una poesia più che canzone. Ad ogni modo, questa Firenze, canzone triste, gli ha dato maggiori soddisfazioni subito dopo, entrando in classifica e rimanendoci per poco più di 6 mesi, e quella è davvero una gran bella soddisfazione. Era Ivan Graziani, ascoltato oggi in Pop Up Weekend.

0: L'indimenticabile Olivia Newton-John, questa era Magic. Ora in arrivo c'è la pagina dei concerti e con noi a farci compagnia c'è la voce di Jessica Donadio.
1: Pop-up Weekend, la pagina dei concerti.
2: Tiziano Ferro, il 6 e 7 giugno allo stadio di San Siro a Milano. Prezzo del biglietto a partire da 71 euro. Il 10 giugno all'Allianz Stadium di Torino. Prezzo del biglietto a partire da 69 euro. Il 14 giugno allo stadio Dall'Ara di Bologna, prezzo del biglietto a partire da 59 euro. Il 18 giugno allo stadio Euganeo di Padova, prezzo del biglietto a partire da 69 euro. Irama, l'11 giugno allo stadio di San Siro Milano, prezzo del biglietto a partire da 46 euro. Ligabue, il 12 giugno allo stadio Olimpico di Roma, prezzo del biglietto a partire da 49 euro. Il 17 giugno all'Allianz Stadium di Torino, prezzo del biglietto a partire da 49 euro. Il 20 giugno allo stadio di San Siro di Milano. Rod Stewart, 2 luglio a Bassano del Grappa, prezzo del biglietto a partire da 79 euro. I Gorillaz, il 25 luglio in Piazza Unità d'Italia a Trieste, prezzo del biglietto a partire da 89 euro.
3: È tutto per questo weekend, l'appuntamento con la pagina dei concerti ritorna puntuale come sempre la prossima settimana. Jessica Donadio per Pop-up Weekend, Milano.

Feel Like a Natural Woman, è una delle tante cover di questa canzone di Carole King nella rilettura di Mary J. Blige. Che voce, ragazzi! Ottima anche la cover che aveva fatto Aretha Franklin, come non ricordarla. E c'è anche una versione fatta da un artista maschile, perché insomma per l'occasione divenne You Make Me Feel Like a Natural Man, e ad eseguirla fu Rod Stewart. E questa magari l'ascolteremo nella prossima edizione di Pop Up Weekend, perché con Mary J. Blige siamo giunti in chiusura. Dove ringrazio veramente di cuore tutti voi che ci avete seguito anche questo fine settimana, grazie alla voce di Jessica Donadio per i suoi interventi nelle sue rubriche, soprattutto per la pagina dei concerti, al grande mitico DJ Franklin per la regia. Io sono Ernesto Gandini e se volete vi aspetto qui il prossimo fine settimana. Fate i bravi!

0: Nella quiete della notte, quando il mondo si avvolge nel manto del silenzio, c'è una magia sottile che prende vita. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Un'atmosfera carica di mistero e promesse, dove persino l'aria sembra vibrare di segreti. E in mezzo a questa quiete c'è lei, la musica. La musica che incanta il cuore.
1: Emozione notte.
0: Ogni notte, dopo la mezzanotte.
1: Dopo la mezzanotte.

0: Emozione notte.
1: Emozione notte.
2: Un viaggio sensoriale nel regno della fantasia.
0: Ogni notte.
1: Dopo mezzanotte.

0: Le note sospese nell'aria fluttuano. Un'atmosfera magica si crea. I sogni prendono vita nell'oscurità. La musica accompagna ogni tua fantasia. È il momento di emozione notte. Ogni notte, dopo mezzanotte. Emozione notte.
1: Emozione notte.

0: Lasciati avvolgere dall'emozione della notte, con tutta la musica per sognare. Solleva il tuo spirito e lasciati trasportare dall'incanto delle parole e delle note.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte.
1: Ogni notte dopo la mezzanotte.

0: Emozione notte.
1: Selezione speciale per sognare e amare.
0: Emozione notte.
1: Un viaggio sensoriale nel regno della fantasia.
0: Emozione notte.
1: Emozione notte. La musica c'è.

to be caught in the rain. You were going on your way.

0: scopri il potere della notte. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: La tua destinazione per momenti indimenticabili.
1: Emozione notte.
0: Tutte le notti, dopo la mezzanotte.
1: Dopo la mezzanotte.

0: Nel silenzio della notte le emozioni si accendono, melodie che risuonano nell'anima. Per chi desidera sognare, amare e pensare, emozione notte. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte. Tutte le notti, dopo mezzanotte.